0: sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
0: quando
1: loro, soprattutto
0: poi se
1: lo
0: mettono
1: quando
0: in testa,
1: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
1: Nel sushi
0: tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, che buono, che buono. Per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, vai tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfere e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta a me, che non volevo mangiare. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza secondo me.
0: Oh, di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre, mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. Poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ah, ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
1: Dai.
2: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: Ah, i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
3: Sì, vero, sì.
2: È partito
3: vero,
2: tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. E buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
0: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
1: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
0: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma, proprio un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tra l'altro alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucureia e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Beh, insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la poi vedo nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo
4: ciao genere. Bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: E la cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, vediamo il nome sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Cento anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: E vabbè, allora
2: Alvino. Questa andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io.
0: Vabbè.
1: E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno Re 101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: È molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Beh, è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud che 20.000 lire, ma deve, 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno, se ha queste opinioni.
4: Io, mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1900.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Molto... Ma tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: eccoci qua. Quando manca quella determinata persona, finalmente vi sentite liberi di fare cosa? Estate, spesso succede. Ci si divide magari per qualche giorno di vacanza e cosa succede da voi?
1: Quando nelle vicinanze non c'è mio figlio di 3 anni e finalmente posso mangiarmi uno snack con grassi idrogenati, cioccolato, certo. Tutto. Olio di palma, tutto quello che si può mettere in uno snack non sano.
2: Cioè, di solito è il genitore che vieta le merendine al figlio, in questo caso è
0: il proprio posto. Cosa fai? Le fai vedere che te le mangi tu, certo, quindi certo. Lo devi fare di nascosto, aspetti magari di spedirla dai nonni al centro estivo.
2: Altrimenti il buon esempio dove va a finire?
0: Signori e signori, dobbiamo già annunciarlo oggi.
2: Chi è?
0: Perché dopo grande successo mondiale, planetario di Bad Bunny, insomma, sì, artista che veramente ha spaccato, sì, le classifiche di tutto il mondo, ha fatto l'halftime al Super Bowl, quello di Ti Me Preguntò, eccetera, domani sarà qui con noi.
3: Chi? Ma va?
0: Esatto, Bad Bunfy alla banda.
2: No, Bad Bunfy.
3: Bad Bunfy lo voglio subito. Lo voglio subito.
0: Ma domani, con calma, per il venerdì della banda.
4: Grandinerà anche domani.
5: Si fanno saltare i concerti.
6: Grandinano olive.
0: Si sta preparando, quindi sta scaldando la voce. Domani non perdetevi la puntata della banda, dalle 7 alle 9.
3: Due ore di
0: qui.
3: Bad Bunfy.
2: Ma anche lei fa la casita. Bunfy, va anche lei fa la casita. E chiama su dal pubblico.
0: Certo, fanno le mozzarelle nella casita di Bad Bunfy.
4: Bad Bunfy fa la canosa, non fa la canina.
0: Tutto questo domani alla banda.

0: mamma.
1: Tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: Tra l'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le 25 cose km cui... di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao, ciao Lidia.
3: Il tuo papà?
5: Il tuo papà nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
3: Ah, ok.
0: Ho dovuto tradurre Paolo,
5: di te,
0: eh. Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
5: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
5: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. La dentiera d'oro.
3: No. Eccola qua.
5: Volevo soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
5: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
5: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò perché per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte.
0: me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura... il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce
3: la
1: del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... mi posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva. Perché credo che mica l'ho fatto io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso,
2: ovviamente
4: anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate.
2: Saluto. Lo so, la tuta infermiere, del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla accento, ma insomma
1: mica ti sbagliato, mica devi parlare con la Elemosha per andare

0: Vitello, quando vieni a Napoli?
1: Ah, guarda, mi ha invitato Stash a Caserta. Quando andrò a Caserta a trovare Stash e i Colors.
2: Forse l'hai comprata, hanno fatto i soldi?
1: Chi?
2: A Caserta, la Reggia? No.
1: No, no, no, no. Magari allungo per Napoli, volentieri, vengo sempre volentieri, città che conosco e che amo.
3: Oh, mentre state raccontando al 331-80-90-101 insieme ai vostri commenti, quando manca quella determinata persona finalmente potete fare cosa? I vostri figli perché sono in vacanza, i vostri genitori perché siete in vacanza voi, il direttore, e insomma finalmente siete liberi di...
4: Quando non c'è il mio collega rompivalle al lavoro posso finalmente rilassarmi e lavorare decentemente.
2: Le posso credere perché ci sono dei compagni di scrivania particolarmente molesti, rumorosi.
5: Facciamo i nomi, caro Paolo.
2: No, ma non perché, cioè, voglio dire, io quando non ci siete lavoro meglio.
1: Quanto siamo stati bene quando non c'era Chiara l'altro giorno.
3: Ancora.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. 101. Quando non c'è mia moglie, praticamente durante la giornata lei lavora e io sono in pensione, prendo il suo puff di alto design e mi metto con i piedi sopra. Oh, no. Ma poi quando arriva è tutto a posto. Ciao.
2: Il puff di alto design che lei guai, certo. Lo metterebbe.
3: Ma cosa fai con un puff se non ti siedi sopra?
1: Come quelli che avevano il divano, sì. E perché non c'erano quelli che compravano il divano, lo tenevano sempre davanti.
2: No, ecco, c'era quello
1: fanato, che guai.
2: Io. Come tu con gli interni della macchina, giusto?
1: No, che Leonardo
5: Leo l'ha detto anche da sincero.
7: Io
5: però
7: tengo anche cartellini del prezzo, una maglia, lascio il cartellino, certo.
2: Certo. Hanno trovato anche i sedili della tua macchina su una spiaggia albanese.
7: Probabile.
3: Avanti.
8: Io sono tradizionale, ragazzi. Sì. Quando mia moglie non c'è, sto in giro per locali. Ne approfitto.
3: Ah, sì.
1: Ah, hai capito il suino.
2: Hai capito, c'ha un immobiliare lui.
1: Ecco.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era in pilota a tenere aggiornati.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribaltato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati abbiamo... hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Vuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Yes. Così, ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove? Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo. Se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: Abbiamo ascoltato questa canzone amata da Paolo Dini, Bevi il gin.
1: Bevi il gin.
0: Michael Jackson.
2: Bevi il gin.
0: E allora abbiamo raccolto gli ospiti migliori di quest'anno.
2: Sì, brava.
0: Ci siamo.
2: Dai.
0: E allora tra i più amati l'allenatore bergamasco Tiago Pota, cantanti che scorreggiano mentre fanno gli assoli, gli Iron Biden.
2: Vai avanti lentamente. Lasciami il tempo di ridere, per Dio.
0: Il gruppo Rom, gli esi distinti. Poi Cavallerà la cicana, Braccio Teso, Paris Hitler di nuovo con noi, Paola Tapinassi che picchierà forte Massimo Giletti in diretta, Cagati e Chetra, poi
3: Cassi,
0: Andrea Facci ci porterà il mezzo busto di Montesano, poi Dito nella Bava,
2: Dito nella bara.
0: Lucilla Gossi ci farà vedere come si fanno i selfie a 30 gradi, a 45, 70, 90. Michael Bublé ci racconterà perché gli fa schifo luglio e agosto.
3: Scantiamo.
0: Ci collegheremo con Marco Carta in concerto da Baghdad. Adesso Pierluigi Diaco che mangerà in diretta 3 polpacci in 3, signora.
1: Simpaticamente, però.
0: Sì, simpaticamente. Sì. E adesso c'è una canzone scritta da Zia Cosimo.
1: No.
0: Una canzone. La canzone della banda. La canzone dell'estate.
3: Scritta
0: ce l'abbiamo.
3: Da Leonardo Fiaschi, signori.
0: Ma non è che ci voleva tanto.
3: Sentiamola.
0: Sentiamola. Dai, musica, maestro.
4: L'estate sta arrivando. Bene. La banda se ne va. Mm.

0: Ti
1: ha aiutato Mogol nel testo, sì.
2: Il budello di Tubanda è bellissimo, sì, però,
3: è la volta che sbloccano Hormuz.
2: L'abbiamo scritta io, Flavia Vento e
1: Walter Nudo.
2: E Walter Nudo.
4: Vi avevamo promesso la canzone dell'estate 2026 in chiusura di programma. Non era questa, in realtà, però io la metterei in lista. Sì.
2: Questa è bella.
3: Io me la giro.
2: La troverete nel vinile di
5: Regina.
2: Di Regina.
5: Come bonus track.

0: Che una tira l'altra, che bella sta definizione. Amici, allora si parla di quando non c'è il gatto, quando non abbiamo confusione intorno, riusciamo a pianificare anche le vacanze, a fare un pochino anche i preventivi di spesa, perché di questi tempi bisogna stare attenti e rendersi conto che è aumentata la benzina, i pedaggi autostradali e anche il caro lettino.
1: Sempre buone notizie comunque.
0: Sempre buone notizie,
2: Paolo.
0: Perché i lettini sono cari? Perché se ne trovano sempre meno, anzi spariscono al volo. Cosa accade? Accade che a Reggio Emilia qualche anno fa sono spariti dei lettini da un circolo, ok? Ah,
1: infatti dicevo Reggio Emilia
3: nota località balneare.
0: Vabbè, c'era questo circolo, la piscina, eccetera, eccetera. Un bel dì non si trovano più trecce.
1: Di solito c'è anche il marchio sopra.
0: Certo,
1: il,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Scritta.
0: Il, il bagno di dov'è? Oppure il circolo? Il circolo,
1: la piscina.
0: Onde chiare. 350 lettini che in una notte sono spariti.
3: Mazza, succede, sono anche tanti.
0: Succede che una signora di Reggio Emilia in vacanza in Albania, in una spiaggia vicino Durazzo, ha riconosciuto, perché c'era ancora il marchio del bagno di Reggio Emilia,
1: certo,
0: ha riconosciuto i lettini, erano finiti in Albania. E allora hanno chiesto al titolare.
1: Sarà stata una mareggiata fino a Reggio Emilia.
0: Sì, hanno detto una tromba d'aria. Sì. Ha portati direttamente
3: sta
0: là.
3: Sta dicendo che ci sono dei centri di detenzione per i lettini.
0: Sì, esatto,
3: italiani.
0: Esatto. Dei centri di detenzione per dei lettini non indigeni.
3: Ma scusa.
0: E questa cosa che ha fatto il giro del pianeta,
3: web,
0: no,
3: eh?
0: Pianeta, no, del web, dai, si dice, ha stuzzicato altri a dire: ma anche a me era successo. E salta fuori che anche a Ferrara erano spariti 50.000 euro tra lettini, ombrelloni, anche un bagnino si è ritrovato a Durazzo.
1: Era Pamela Anderson lì che non sapeva più dove andare.
0: Il problema adesso è andarseli a riprendere. Qualcuno ha dato mandato a un avvocato albanese di capire se ci sono gli estremi per
3: ad
0: poter
3: Antonio albanese
0: entrare in possesso. Mamma mia, i lettini.
3: Beh, devo dire però anch'io a Benidorm sottrassi un lettino dalla spiaggia quando, dopo aver cercato in pieno agosto un posto letto in albergo tutto pieno, alla fine non ne potevo più. Andai, c'era una catena che non era chiusa col lucchetto. Quelli per chiudere i lettini sulla spiaggia avevano fatto il fiocco alla catena. Quindi io slacciai la catena
0: e
3: presi un lettino e passai in mezzo.
1: Veramente diseducativa questa cosa.
3: Alla festa del patrono, sì, con sto lettino e tutta la gente mi guardava. E andai sopra.
1: Scusa Cristiano, però questo è un
2: aneddoto bello, ma è da un quarto d'ora che lo sta raccontando.

0: Sento un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
1: il bodyboard
0: un po' stoide, diciamo.
2: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
3: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao Monica da Genova.
2: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
4: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
2: Ciao Alessandra. Poi
5: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta di farci gioco la palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
1: Ragazzi, si trova ancora.
6: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
2: Proprio così.
1: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
2: Sì, esatto.
1: Dovevi spedirlo l'avversario.
2: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
1: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
2: esatto,
1: e spaccavano le dita.
0: La generazione di bimbi monchi.
2: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
1: Sì.
2: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
1: si
2: delle
1: trova
2: saracche.
1: Ancora, ragazzi,
2: si trova
1: l'ho
2: ancora
1: cercato su internet, €6,99 potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
2: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
7: questa descrizione sai che ne prendo due o tre quest'anno.
2: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova.

0: Sì.
1: Ma era questa? Dopo 20 minuti l'ho capito.
2: No, sì, no, sì, dai, insomma.
3: Perché sì, te le ricanti anche un po' come ce l'hai in testa.
2: È il bello.
4: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
1: Eh sì. Molto bene.
3: Vabbè, cioè. Chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati. Sì, sì.
1: No,
2: va bene. C'è un logopedista.
3: Il karaoke è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331-8090-101.
2: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 Ore.
1: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
2: Come sta andando la borsa di Tokyo?
4: No, ma
2: sta andando la borsa di Tokyo.
4: No, ma allora. Trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative, quest'anno lo 0,2 di PIL in più.
1: Oltre le aspettative, lo 0,2.
2: Mamma mia,
3: vabbè, oltre non le aspettative sono andate. I nostri amici ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di tormentoni e ce li cantano. Dai. Così
5: ne parlavamo tanti anni fa.
3: Oh, bravo,
5: parlano anche a questa città della sua gente e delle sue manie.
1: Due discoteche, ceto, sei farmaci. Come faccio? Come faccio?
2: Io, secondo me, Riccardo Russo, ma è ultimo desiderio prima di schiantare.
1: Sì, sì. A breve, tra l'altro.
2: Un karaokino.
1: Sì,
2: sì,
1: sing.
4: Sì, anche l'ultimo desiderio di Max Bezzali è che Riccardo si schianti.
3: Sono una cassa di karaoke direttamente.
2: Esatto.
6: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
3: Miriam.
6: Miriam che non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
3: Grande. Vibrazioni.
6: Banda. Vi aspettiamo, ci mancherete, le Wiwa.
3: Torniamo alla grande il 31 agosto.
7: The summer is magic, is magic. Oh, the summer is magic, you have to imagine.
1: Tutta la fa, vai.
7: Imagine.
2: Oh, oh,
7: the summer is magic.
1: Sì.
2: Fabrizio, però. Anzi, nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
4: Mauro Corona. Mauro Corona.
3: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
2: Fabrizio?
3: Gli Acqua.
2: Ah, boia.
8: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
1: Life in plastic.
8: It's fantastic.
2: Allora.
8: You can brush my hair and dress me everywhere.
1: Sì, ma entusiasmo, però.
8: Imagination, life is a creation. Come on, Barbie, let's go party. Ciao Costantino da Trezzano.
3: Ciao Costantino da Trezzano.
4: Costantino da Trezzano.
2: Cosa gli vuoi dire?
4: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino da Trezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
2: Senti questo.
3: Eiffel.

0: Dai, il budello do sta.
1: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
2: Vai ora.
1: Torna Corona.
3: This is the rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. The rhythm of the night.
2: Ah, ecco.
4: Che bello.
5: Quella di prima era da loro.
1: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
2: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
6: Questa è gratis, questa è gratis. Mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano. E non poi si sente male.
2: Che belle storie.
1: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
7: Sì, forza, Regi. Conosco solo anni 90.
6: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
2: E ha copiato i rotoloni.
7: Esistono 10 anni prima di anni 90 e poi 10 anni dopo anni 90.
4: 90, certo.
1: Quindi per te adesso siamo nel 36 dopo anni 90.
2: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
1: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
2: Non si va avanti fino alle 9, sì.
4: Ma era bellissimo, brava. Ma Festival sì, parliamo, Bar.
1: Dai. È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
6: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
4: Perché gli altri giorni non lo fai.
6: E infatti, permettetevi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Dini.
1: Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.

0: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
2: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
1: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
2: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
4: Attenzione.
2: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
1: Bello.
5: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
2: Cioè,
5: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
4: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
2: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate il bambino. No,
2: a 28 anni l'hanno scoperto.
5: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì.
5: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci menava.

0: battuta è pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello, perché
2: Anna la la.
1: Quando è che parti con Affa? Con col caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, ste battute davanti a un giudice di gara di livello. Dai, come il nostro Righeira.
3: Fammi parlare.
2: Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
4: Chiara, sì? Ma quella tua amica Anna. Mannatia.
2: Ecco.
0: Stava.
1: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
5: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
0: Il colpo per il mimo?
5: È lavorare alla radio.
2: Bella.
0: È vero. Tra l'altro noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
1: È vero.
6: L'hai già fatta.
0: Cosa?
6: No, questa è la battuta di oggi, l'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici, anche lei.
7: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dov'è?
7: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
1: Jenny da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
8: Buongiorno R101.
0: Ciao.
8: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
8: Anna mo bene. E wiwa. Claudia dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao da Claudia Ascoli. Dalla provincia di Ascoli.
1: Mi viene in mente la sorellella con Anna mo bene.
0: Bene. Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per ora fa tutto schifo.
1: Dai.
2: Andiamo avanti, per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano sempre.
1: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
1: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
9: Ciao Chiara.
0: Ciao.
9: Allora, ci sono Guerino da Uboldo.
0: Sì.
9: Giulio da Catania.
0: Sì.
9: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
9: E un fiocco di neve. Scusa, ma cosa c'entra un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi,
1: siamo ai limiti
0: tributo.
1: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
2: certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultimo Tortorella Challenge dell'anno?
3: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
3: Per chiudere, dai.
2: Il challenge è finito.
0: Dai.
1: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il budin. Vabbè.
1: No, non va. Vale,
2: allora,
1: non
2: il
1: vale.
2: The winner, eccolo qua. Oh.
7: Buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
9: No.
7: A Marsalam.
3: Bene.
7: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
3: Complimenti.
1: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
10: Quindi
1: festeggiamo.
10: Ha vinto Jenny la Carogna?
1: Ah, no, Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto. E Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché signori me l'hanno detto,
1: sì,
0: ufficiale, tornerà
1: dal
0: 31 di
1: settembre
0: il Tortorella Challenge. Sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
1: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
10: Ecco, un'idea ce l'avrei. Partiamo dalla seconda.
3: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dummy regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
1: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
1: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
1: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona,
1: sì.
0: Lo siete
1: in
0: tantissimi.
1: Grazie ad Alessandro
0: Giada
1: da Torino, che è attento,
10: a sua volta.
1: Attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovevo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: È vero. Che meraviglia. Dai, ci siamo. A tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore là.
4: Alla fine senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: la regina delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
5: Oddio mio.
3: Aiuto.
5: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
2: Accelerano l'acceleratore.
5: Sì.
4: Mamma mia.
5: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
5: Signora di
1: poco.
5: Signora di prima?
1: Chissà di sì.
5: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
5: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchino?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima, troppo.
8: Bene.
5: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Beh, proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
1: Ma
10: ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
5: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Allora, io ieri sull'auto sono beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
5: Allora.
1: Non lo fare.
8: Non lo
4: due. Sai che non l'avevo capita
8: adesso.
4: Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che schifo. È insomma un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico Pezzato.
4: Dai,
3: è l'ora di Winnerissa.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
5: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
5: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
5: dell'allenatore.
8: Hai capito.
5: Ti tiene Angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
5: certo,
1: da qualche parte.
5: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pierlupardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
4: Dai, qual è?
3: Ce l'avete,
4: qual
3: ce l'avete.
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
4: No!
3: Ce l'avete.
2: Ho sudato innamorato.
5: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
5: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
5: Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
5: No, è subito.
3: È annusa.
1: Grazie, Cristiano.
4: Buona colazione,
1: presto,
4: amici.
1: Un momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: poco prima di partire per le vacanze, Regina sarà anche protagonista della banda di R101, la musica in generale, anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
1: Sì.
0: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
2: Ma esatto. Ho il dono anche, guardate, regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
0: Da maggio.
2: Da maggio.
0: Quando è che fai gli anni?
2: Quando? Il 17 maggio.
0: E io dal 17 maggio. Davvero? Che ti aspettavo per darti, sì, un pensiero, ma del compleanno.
2: Lo apriamo in diretta dopo.
1: No, che ho antracite, magari.
0: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo, comunque molti sono carichi, del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
1: Didi Domodossola,
0: ah, andate a sentire anche le altre grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
1: Come quando fai lo spelling.
3: Ma io esatto, voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
0: La canzone fa così.

0: magazzini.
1: Per partire alla grande questa mattina.
2: Mi preferivo Odi Otranto, però anche questo è bello.
3: Feeling bad is like mi sento male da stamattina.
0: Bellissimo.
3: Profondo e se di notte non sogno.
1: Andatevelo ad ascoltare.
0: Sì, ma subito. Subito.
2: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
1: Mi sento male da stamane.
0: Mi sento male da stamane, proprio il titolo.
2: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
1: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
0: Ah dai, addirittura.
1: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
2: Invece dei compiti delle vacanze, sì, c'è la canzone delle vacanze. Va bene.
1: Al 331-8090-101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto. Vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
2: Bella Manu,
1: compagnia tutte le mattine.
4: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
2: Alle 2.
0: Ed è in gran forma la Manu. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno.
2: Accidenti.
4: Ci provi con le colleghe.
0: No,
4: di Maia non lo so.
0: L'altro giorno,
4: in diretta,
0: ragazzi, l'altro giorno davanti a un drink. Ok.
4: Guarda caso.
0: La guardo e gli dico: ma sei sempre avuto sti occhi?
4: Ma scusa, Paolo, appena soltanto mi ha detto: ma che belle gambe che hai a me.

0: chiamata ieri o ieri.
1: Gigi da Chiavari.
2: Ciao Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
3: Chiavari, magari, no?
4: Sei no. Proprio in forma stamattina.
3: È un peccato andare in ferie. Sì.
5: Voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
3: Non cominciamo.
2: Ci sarà
3: con
2: Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. E poi l'ultima settimana di agosto, Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
3: Oh, col mio figlioccio. Dai. Si sta bene con Phil Grondona.
0: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
3: Sembra Moscardelli.
0: Sì.
2: Buongiorno a tutti voi.
6: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
0: Sì.
6: Ci mancherete tantissimo.
0: Ci mancherebbe.
6: Riposatevi, rilassatevi.
0: Sì.
6: Ma chi è? E la tornate mia mamma? belli carichi come sempre. Anzi di più.
0: Non dire.
6: A presto, ciao la Teresa.
2: Ciao Teresa.
4: Per fortuna non ha detto bevete poco perché sì.
7: No, quello sa già che
4: è impossibile.
2: Vabbè, sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo. Di cosa?
0: Brava.
3: Roba liquida.
8: Anche buongiorno, banda. Buongiorno. Sono Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mi fate gli auguri. Ciao, a presto.
0: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato, oggi è il compleanno di mia moglie.
3: Happy birthday. Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
0: Estelle Artois.
7: Come la birra, ma certo.
0: Esatto,
7: in onore a quello.
3: Figlia di Paolo si chiama Estelle.
7: È ovvio.
3: Veramente Estelle Artois, ha fatto questa crasi, questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
2: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la
2: presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare, difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno
0: ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Sì.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Oh mamma mia.
2: Stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cossata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto. Oh, sì.

0: senti, è tragica questa.
1: Scusate.
2: Sì.
1: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché è la sfida, la battuta più brutta così del giorno. Quindi sta funzionando.
1: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
3: Ma dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
4: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è
0: Vittoriano is back.
3: Era tanto. Sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
2: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito perché il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
1: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
5: Fate entrare Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
2: The winner is Pirlo.
6: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi se hanno due bambine, le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
3: Facciamo di conto quanti ne mancano di tortorella prima delle vacanze?
5: Ora tre.
3: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Proprio tatuaggio con
5: tagliato le braccia.
3: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: quando manca quella persona potete finalmente essere liberi di fare cosa? È questo che ci state raccontando al 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Possono dire anche le cose più intime.
0: Certo. Sì, perché
2: e che chiedi il permesso? Noi siamo
3: cosa
2: così.
3: Vuol dire? Quando non c'è quella persona non si lavano le mutande. Cosa intendi per le cose più intime?
2: E ora se lo spiegherà, spero.
0: Magari robe estetiche. Il bagno si trasforma in un centro estetico quando manca qualcuno in casa.
3: Quando non c'è quella persona si mette i piedi sul divano e chi se ne frega, eh?
0: Oppure
4: Maurizio da Genova. Ciao. Quando non c'è nostra figlia fai con sughi, con capperi e olive. Lei li odia. Ciao.
3: Ah, è vero. Dai, è vero, perché anche la dieta familiare è in subordine a quelli che sono i gusti dei nani.
2: Sì, sì,
0: me
2: sì.
0: Li vedo. Amore, siamo soli stasera.
5: E vai, vai di capperi.
2: Capperami tutta.
3: Magari a te piace un qualcosa e no, non si può fare perché l'altra non lo mangia. No. Ho capito. Allora,
6: e allora cosa devo fare? Sei piatti diversi.
2: Vabbè, no, dico, trasgressione tutto sommato abbastanza contenuta. Sì, no? Andiamo di roba
3: piccante.
2: Andiamo.
7: Quando mia moglie si assenta per qualche giorno, niente, io non faccio il letto finché non rientra a casa.
5: Grande.
7: Ciao Paolo da Bergamo.
3: Ciao Paolo, è vero.
5: Anch'io, fino all'ultimo, l'ultima 10 minuti, quando la sento in macchina, ah, oh, cacchio, devo ancora fare il letto da stamattina.
3: Vuoi dire che dormiamo tutti insieme, io, te e Paolo? Perché anch'io ho questa abitudine.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao. Buongiorno.
8: Paolo, direi che se oggi ti senti solo e vuoi apparecchiare lì con noi che ti guardiamo dalla tele, la tovaglia ce l'hai, la camicia di Militello.
5: Eh sì, un po' tovaglia è.
0: Canale 67 per ammirare questa camicia che oggi sta facendo furore.
2: Va
0: effettivamente
2: oltre la moda perché è fuori moda.
3: Sì,
2: fuori dalla
3: sì,
2: moda.
3: Sì.
2: Quindi va oltre, va bene. Rilanciamo?
0: Rilanciamo, sì. Quando manca chi finalmente possa. Sì.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi ha
0: mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento.
1: Esatto.
2: Per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare questo mestiere.
1: Ma sai
2: in
1: che
2: questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cabriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo.
2: Me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente. Me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
6: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: sciogliere. Sì, scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: Poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo.
7: Quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo. Bastianelli si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba, breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101. Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Para. E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: L'Inter. Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo fino a ieri Lautaro non è entrato
2: Infatti si è visto insomma com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare
2: c'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello qual dell'arbitro della Juve, in ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari, ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 oggi, la Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale, al primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, e da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
3: per cosa più divertente della partita però perché era abbastanza soporifero.
2: Devo dire
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto hanno paura di annoiarsi secondo me. Partite cioè pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco
0: dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antan, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Vuoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto? Perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi.
0: No.
1: Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Sembra giusto.
2: I capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Con la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Okay.
1: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Sì.
3: Ma non è finita
2: qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: Uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo. Poi ci sono paesi, Val Brembo,
1: la città del calcio.
2: Brembate, però Brembio, Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
0: Lombardia.
2: Lodi. 2804 Quali. Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Saludare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai! Messi male.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione!
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is!
6: È andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì, volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro
3: capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco. poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bel.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il Chiara Oke. Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Tonni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono dar
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Che sei rimasta a metà col trasloco.
2: Però se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna. Detto.
1: Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna.

0: quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
1: Beh, se no, qua dallo spazio
0: qui dallo
1: direttamente.
0: Qui arriva. Perché mica lo fanno io.
2: No, l'hai spiegato bene.
3: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
2: Adesso non esageriamo.
0: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto?
1: No. Ma certo. Torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
1: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, con infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
1: Lo so, la tuta del supereroe.
0: Infermiere di elisoccorso.
3: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
0: Mica devi parlare con la Elemotion per andare sull'elicottero.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Riprendono gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Le forze americane hanno colpito due lanciatori sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con raid su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. La stampa locale parla di almeno due morti e due feriti. Il petrolio torna a salire, il Brent sopra i $90 al barile. Si segue anche la pista del terrorismo dopo la sparatoria in un rave party in Svizzera, costato la vita alla 22enne Maria Spinelli, altri due giovani connazionali tra i cinque feriti. La Farnesina segue il caso, ancora caccia al killer. La premier Meloni esprime cordoglio e chiede di fare piena luce sulla vicenda. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira le spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza, l'82,5%. Esultano le destre europee. Il malore dell'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista a Cuba, le sue condizioni restano critiche e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con il volo di stato sanitario. In un messaggio ha scritto: ce la metterò tutta. L'ipotesi è che abbia avuto un ictus. In arrivo a L'Avana due specialisti del Gemelli di Roma. Il disastro in Nepal, il bilancio è sempre più grave, 800 vittime, mentre oltre 3.000 persone risultano disperse, anche 3 italiani. I soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare i superstiti. 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel dei progetti idroelettrici del paese. Calcio, nella seconda giornata della Serie A, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Papara. E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
3: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto insomma com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve, in ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari, ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
3: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi, la Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale, posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania e da ieri
0: ma giovanissimi
2: Lamin
0: tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì, ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
1: per cosa più divertente della partita però perché era abbastanza soporifero.
2: Devo dire
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto hanno paura di annoiarsi secondo me per le partite. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con
3: Lercio. Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire all'ora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Boomer arriva tra poco.
1: Scemi.
0: No.
1: Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: Ah, è sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 quali? Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi.
0: Lele,
1: da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Avevo voglia mandarne 60.
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre sempre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega. Esatto, quello argentino era un bel.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte.
0: me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Okay, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce
3: la
1: del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, me posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna. Detto.
1: Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, no, qua dallo spazio
1: qui
2: dallo direttamente.
1: Qui arriva.
0: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto?
2: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 3:30.

0: 331 80 90 101.
1: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
0: certo,
1: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera, con infermieri di elisoccorso,
0: un eroe,
1: anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate.
0: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe,
2: infermiere di elisoccorso.
3: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma,
2: mica ti sbagliando, mica devi parlare con la Elemotion per andare.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ah! Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? E lei è riuscita a smettere.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran, raid aerei americani sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. La stampa locale parla di almeno 2 morti e 2 feriti. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, droni lanciati anche su una base USA negli Emirati. La sparatoria in un rave party in Svizzera ha costato la vita alla 22enne Maria Spinelli, altri 2 giovani connazionali tra i 5 feriti, ancora caccia al killer, potrebbe non aver agito da solo. Cordoglio della Premier Meloni e la richiesta alle autorità elvetiche di fare piena luce sulla vicenda, tra le ipotesi anche quella di terrorismo. Delusione dell'Unione Europea sul referendum in Islanda, il 52,8% degli elettori dice no alla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione. Ci sono sospetti di interferenze di potenze straniere, alta l'affluenza all'82,5%, esultano le destre europee. Ce la metterò tutta per tornare presto, così scrive Alessandro Di Battista dopo il ricovero in un ospedale a Cuba. Le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. A L'Avana inviati 2 specialisti del Gemelli di Roma. Breve telefonata con il ministro Tajani è combattivo, ha riferito. In Nepal i soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti. Il bilancio è sempre più grave, 800 vittime, oltre 3.000 persone disperse, anche 3 italiane, mentre 933 lavoratori sono intrappolati nei tunnel dei progetti idroelettrici del paese. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi chiudono il turno Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche.
0: Doveva successe. Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: So, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, e da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a Benevento. Dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
1: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
4: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sono americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me. Pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
0: Lercio
1: cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica. Era solo un hydration break.
1: Ah, ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo nell'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Semi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Con la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Ok. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: Vediamo se riusciamo a mettere qualcun altro.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804
0: Quali.
2: Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco. gioco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è.
2: Esatto. Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bel.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiaro con l'inno lo fanno.
0: Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso
1: lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Poi se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva perché
0: mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto?
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
4: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordici, per infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: La tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica devi parlare con la L-Motion per andare su un elicottero.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita, il dress code in quel caso è
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei, come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? Eh no, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: Alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una super petroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti, nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
3: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo fino a ieri, e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche.
0: Doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
3: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a Benin. Beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
1: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma a me è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con
3: Lercio. Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: la banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo. Malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei il tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lì se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire l'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Banoterme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi,
0: certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora okay. È in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: Uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo. Poi ci sono paesi, Val Brembo,
1: la città del calcio.
2: Brembate, però Brembio, Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi,
2: Brembio. Lodi. 2804 Quali. Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Saludare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai! Messi male.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece vado a Banoterme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione!
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is!
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro tecnico.
3: Il nostro capo tecnico.
1: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101. Mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara okay,
2: il chiara okay.
3: Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno. Settembre. Sì, sì, sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero, è vero, è vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta vero. Legata a sta cosa, sì, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: Quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che
3: quando,
0: siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31 settembre?
0: Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando e procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella, bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli
0: di
3: affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè, siamo orfani.
5: Io ho visto una puntata, no, su tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Sbaglio.
0: Ah, lui ha degli lo affari sapevo. Suoi, delle...
6: Come va?
0: Case,
2: entrava
0: locali.
2: Così.
0: Vabbè, bene, allora signori, il momento dire, epico ora. Della mia estate ve lo mostro.
2: Sono attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte.

0: certo punto, cioè, se te le dimentichi, un certo...
1: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
2: No. Ma cosa è?
1: Ma quello è un cetriolone.
2: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
2: Ma beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
1: Ma sono 3,5 kg l'ascio.
2: Non vorrei dire una bischierata.
3: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
2: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
1: Ma è impressionante.
2: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
3: Ci ha visto da un'altra
0: senza
3: parte Slitz sto video.
2: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata
2: fai,
0: ieri.
2: Fai sentire quanto. Vai, io me ne intendo.
1: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
4: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
2: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
2: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
1: La nostra ortolana.
0: Estate.
1: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
3: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
2: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello
1: basta
2: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
2: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
2: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
2: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
2: 10
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
1: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101, con le vostre voci.
2: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
1: No, no, non puoi.
2: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
1: sembra
2: forno.
1: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buono.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto questo, gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: Me
2: l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No?
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui. Cose di confronto, come si chiamano?
1: I falotti.
4: I falotti confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
1: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
3: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego.
3: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
3: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego.
3: Signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
3: Ok. Quante
1: e siete
3: puntate
1: arrivati
3: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
3: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta,
1: no.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao, bentornati. Roberto, bentornato.
3: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
3: Così, oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
3: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mare del Piemonte, per incontrare la challenge.
3: Era meglio rimanere a Bergamo, infatti, va bene.
4: Rum.
3: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
3: Sì. Va bene, cari amici.
4: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
3: Cari amici,
1: piano
3: di
1: piano
3: Erbusco.
1: Ci arriviamo alla peggiore del giorno.
3: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
8: Lost?
1: È?
8: Era Calice nel Paese delle Meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
3: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: a caro, lui
3: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
3: Va bene, avete visto come sono stato.
4: Stava
3: bravo
4: facendo
3: a fare
4: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Pronto?
4: Assolutamente, sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
3: Sì.
4: The winner is.
2: Guardi che mi sono chiarito.
6: Ragazzi. Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum. Mara del Piemonte,
1: Mara.
6: Per incontrare la challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
3: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noti Filippo Biscilia e noto
2: Silvio. Grazie a voi.
3: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Il presidente iraniano Pezeshkian mette in guardia: non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni. Subito raid su basi americane in Giordania ed Emirati. Una super petroliera urta una mina e prende fuoco ad Hormuz. In forte rialzo questa mattina il prezzo del petrolio. Il WTI è scambiato a $85,93 al barile, con una crescita del 3,03%, mentre il Brent supera i $90 con un avanzamento del 3,17%. Inondazione improvvisa in Arizona, un morto e 15 persone disperse nel Grand Canyon, decine quelle evacuate dopo che alcune aree del parco nazionale sono state colpite da piene di notevole entità. Allarme per nuovi temporali. Numeri sempre più drammatici in Nepal: 903 le vittime accertate, oltre 4.200 le persone di cui si sono perse le tracce dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango. I soccorritori fino ad ora hanno tratto in salvo più di 10.400 persone. Individuata l'ultima posizione di Marco Ratto, uno dei tre italiani dispersi. Terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile a una resa dei conti, le tre piste seguite per la sparatoria avvenuta ad un rave party in Svizzera. Si cerca il responsabile. Morta Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, da un mese lavorava come cameriera. Altri 5 i giovani feriti. Calcio: nella seconda di Serie A, vittoria dell'Inter a Cagliari per 1-0 e della Lazio in casa contro il Genoa. KO del Napoli, sconfitto dal Como 2-1. Oggi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Tennis: agli US Open, Djokovic e eliminato all'esordio, è la prima volta in uno slam dal 2006. Il campione ha perso contro l'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Zonda su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Filippo Disciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi allora, comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: E tu,
1: scusa,
2: ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi...

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Piano. Piano, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me?
7: Bella.
10: Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko,
2: pensa,
0: sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio,
7: al
0: terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là!

0: ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
1: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, banda. Ciao. Finalmente vi ritrovo. Oh.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Orca. Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
1: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
1: Speriamo.
2: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
2: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
2: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
3: Vai.
1: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
3: Dai.
0: 3 settembre?
3: Dai. 3 settembre.
1: Sì, esatto.
0: Vado.
4: Agostina Malfitana.
3: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
2: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
1: Il 9 di settembre.
2: Perché compie gli anni tuo fratello?
1: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero, tutti a settembre.
2: Bene, allora, 9.
0: Vado col 9.
5: Occupato.
6: Come occupato? No. Perché su dalle 6 del mattino devi andare al gabinetto?
5: Ha detto mamma che dovevo studiare il catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
3: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
6: E che hai mangiato? I tulipani?
5: Mi faccio le lingue gotiche.
6: Si sente
0: Riccardo che spoilerà.
2: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
3: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
2: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
1: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
2: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
7: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
3: Eccolo Magalli.
7: Ecco qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
3: è sta difficile. Pensando. Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
1: Scusa, non ve lo
3: sento. Tra 3 e 9, una via di mezzo.
6: Sei andata su Wikipedia?
1: 5.
3: Dice 5. Dice 5.
0: Allora schiacciamo il 5, vai. Ma la voglio.

0: No. 3-3, no, vai, ce n'è un altro.
1: Sì.
2: 6.
1: Attenzione! Attenzione! Che dici? Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente,
2: soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
1: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
2: No, veramente no, sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
1: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
2: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
3: Questo.
2: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
2: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
3: Quanti giorni di prognosi?
1: Sì. No, niente, spero niente.
2: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derapate mostruose.
3: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
3: lei
0: a destra,
3: ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101
3: e anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
2: Posso ricordare un evento, perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
3: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
1: Ma non puoi subito proporti così,
3: ecco,
1: anche
3: se siamo ancora in
2: agosto. Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove, quando?
2: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
1: Arriviamo.
3: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Vabbè,
1: ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
3: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate. Grazie Silvia e ci sentiamo
2: grazie
3: prossimamente.
2: A voi.
3: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must, quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno. Settembre. Sì, sì, sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero, è vero, è vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: Quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che
3: quando,
0: siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Tiriamolo definitivamente allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella, bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, yeah. I suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè, siamo orfani.
5: Io ho visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
2: Come va?
0: Case, entrava locali. Così. Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Sono attenzione. Cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi a un certo...
2: Cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no, ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
2: sono... Ma sono
3: quelle,
2: tre chili e mezzo e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: È impressionante.
3: Io, ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte snitch sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E aveva detto: no, è una ciliegia. M'ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto.
0: Vai,
3: io me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: Un chilo 8 e 12 di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana
0: estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no, non siamo a livello
2: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da un chilo 8 e 12 con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: 10 giorni
3: zucchina,
0: non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutta quella gloria.
2: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito. E l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
4: No.
3: Ma ce ne sarà un altro al
5: posto. Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
2: Siegfried Ranucci,
5: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
2: Il falò
5: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report. Esatto. All'interno del viaggio delle informazioni
4: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
5: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
2: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
4: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
2: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
4: Ok. Quante
2: e siete arrivati
4: erano?
2: Voi 10 stagioni tra
5: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
4: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
5: Prego.
4: Comincerei con il nostro girone infernale.
2: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
6: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
2: No.
6: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
2: Ciao Roberto, bentornato.
4: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
2: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
4: Oggi però
2: arrivano da tutta Italia.
4: Già su questa senti,
7: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Come fa?
7: Rum, rum. Ma era da più.

0: Per il Tortorella Challenge.
1: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene. Rum, rum. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
2: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando, procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
3: Luciano da Erbusco.
2: Ciao Luciano.
3: Bentornati.
2: A te.
3: L'ho vista anch'io quella. Quella serie lì, ma ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
2: Chi è?
3: E si chiama L'Hostess.
2: Giusto.
1: Sì. Va bene, cari
4: amici.
1: Mamma
4: mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
2: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
1: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
2: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
5: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
6: Bella! Palodini.
2: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
1: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: a
1: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
7: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
7: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
1: Va bene, avete visto come sono stato
4: bravo facendo il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo. Bisciglia, anche lei?
6: Sei pronto per il farò di confronto? Siccrido.
4: Non vedevo l'ova.
6: Sei pronto?
4: Assolutamente. Vabbè. Sono pronto.
6: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
6: Vai.
1: Sì.
4: The winner is. Infatti
6: che mi sto più attrito.
8: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
8: Rum, rum. Mara del Piemonte,
2: Mara,
8: per il Tortorella Challenge.
2: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
1: Bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
6: grazie a voi.
4: Prego.
1: Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: noi, bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: E abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24 magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi e di
0: certo,
1: voi.
0: Sì,
1: ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... anzi, arri, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così
2: tranne
0: non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero,
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora, cioè. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto amici miei non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero Beppe, vedete, ripartire con i personaggi.
1: E ancora da odiare.
4: Riccardo Russo, Fabio, sei un po' arrugginito Fabio.
3: Riccardo che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo è anche vero.
3: Il Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate,
0: ci siamo
3: però,
0: il nostro
2: ma manca qualcuno,
3: manca qualcuno,
0: una voce,
1: manca lui, manca quello che riempie gli spazi, quello
2: l'abbiamo
1: che
2: perso per sempre,
0: è la novità
1: la profondità. Sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca
0: il
1: lui.
0: Nostro Paolo Dini, sottolineiamolo, nostro questa settimana verrà prestato, come spesso succede
1: anch'io,
0: anche con i calciatori di alta leva,
1: con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: E la risata è sua però,
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio,
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e i Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 si sposa. Sono anche in me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La
1: prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non era

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamane una petroliera, affermano i Pashdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. La sparatoria in un rave in Svizzera, morto una 22enne italiana, Maria Spinelli, e feriti altri due giovani connazionali. La Farnesina segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato a Basilea e caccia al killer, non si esclude l'ipotesi terrorismo. Vince il no al referendum islandese sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, col sì che prevale solo nella capitale Reykjavik. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira le spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi, alta l'affluenza all'82,5%, esultano le destre europee. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime in Nepal, 903 quelle accertate, oltre 4.200 le persone di cui si sono perse le tracce dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango, individuata l'ultima posizione di Marco Ratto, uno dei tre italiani dispersi. Ha picchiato in casa con violenza la madre e poi ha chiamato il 112, reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto dei problemi già in precedenza. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Tennis agli US Open, oggi l'esordio per Berrettini, Arnaldi e Darderi, fuori Djokovic. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101 R101

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: Ma quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: E
2: l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
0: No.
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
3: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
3: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
3: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
1: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
0: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
3: prego,
0: potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
3: Siegfried Ranucci, beh, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
3: prego,
0: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra l'altro.
3: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
3: Prego.
0: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
4: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
4: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti, eh?
5: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
5: Rum. Ma era da primo per il corso della challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
3: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
6: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
6: Bentornati.
1: A te.
6: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
6: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
0: Sì. Va bene, cari
3: amici.
0: Mamma
3: mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
0: Cari amici,
1: e piano
0: di
1: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
7: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
7: Lost?
1: È?
7: Era Calice nel paese delle meraviglie.
1: Mamma.
7: Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: a
0: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
8: Ciao banda,
1: ciao.
8: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
8: È lavorare alla radio.
3: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato.
3: Stava
0: bravo
3: facendo
0: a fare
3: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
3: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
3: Assolutamente, sono pronto.
2: E allora
3: anche
2: andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
3: Lo dico io?
2: Vai.
0: Sì.
3: The winner is.
2: Infatti che mi si frigo.
5: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
3: Vum, vum.
5: Rum, rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
5: per il corso della challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovata anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
2: grazie a voi.
0: Figo. Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
3: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: E abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Sì. Esatto. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri che mi sono svegliato alle 10 e ho detto: vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, no, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì, sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Cioè. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito. È ripartito tanto, vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, di partire con i personaggi.
1: Ancora da Oliano.
4: Riccardo Russo. Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo. Ma
2: manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi. Quello
2: l'abbiamo
1: che
2: perso per sempre.
0: È la novità di quest'anno.
1: La profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto però a fine
0: esatto
1: settimana.
3: No, da è domani... stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però
1: l'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini,
2: sì, in memoria, c'è già la targa in memoria,
3: anche la doppia data,
1: la
3: vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E
1: sì.
0: Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: Dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io
2: ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso
0: Ma il 5 si sposa. Sono anche i me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità non ci sei la prima, la bastità
1: dell'anno.
3: Di quel che ce ne frega.
1: Ci sta, prima ci che sta. Mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una bastità.

0: Michael Jackson su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà.
0: Filippo Disciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi,
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Comunque, l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avanzo della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: la brutta notizia.
0: E poi

0: pura Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Piano, disgraziati.
6: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché? Stamattina non mi date un bel regalo. Sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché?

0: Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
1: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
1: Esatto.
2: Messo troppo.
3: Bene, bene, bene. E questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
1: E abbiamo il podio, al terzo
3: podio.
1: Posto c'è lui.
4: R101, dammi il regalo!
1: Ehi là, secondo posto?
0: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo.
1: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
4: R101, dammi il regalo.
1: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia, ciao!
5: Ciao, ciao a tutti, banda!
3: Ciao.
5: Finalmente vi ritrovo! Oh.
3: Buongiorno, buongiorno!
1: Orto. Siamo tornati e sei arrivata anche tu, velocissima!
5: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina!
1: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, hai preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda!
5: Speriamo!
3: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
1: Di tutto.
3: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
1: Questo qui.
3: Bene.
1: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
5: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
1: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
5: Sì, esatto.
1: Vado.
6: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
1: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
3: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
5: Il 9 di settembre.
3: Perché compie gli anni tuo fratello?
5: No, io li compio il 26 come Chiara.
1: Come me, è vero, tutti a settembre.
3: Bene, allora, 9.
1: Vado col 9.
7: Occupato.
8: Come occupato?
7: No.
8: Perché su delle 6 del mattino devi andare a gabinetto?
7: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
8: E che hai mangiato? I tulipani?
7: Mi faccio le lingue gotiche.
8: Si sente
1: Riccardo che spoilerà.
3: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
1: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
3: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
5: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
3: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
1: hai
3: un po'.
1: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
8: Allora Silvia, sarà Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
8: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: Sta pensando tra 3 e 9.
1: Il 6 settembre 3, 9, non è nato nessuno.
5: Scusa, non ve lo
2: sento. Tra 3 e 9, una via
5: 3,
2: di mezzo.
8: Sei andata su Wikipedia?
5: 5.
2: Dice 5.
3: Remma,
2: dice 5.
3: No, cane.
1: Allora media. Schiacciamo il 5, vai.
9: Me la voglio alla toa.
2: Questo è Max Bandi, no?
5: Non
1: è 3 e 9,
5: però.
1: 3 e 9, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
5: 6.
2: Attenzione!
1: 6.
2: Attenzione!
8: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata!
1: Veramente!
5: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Sì. Senti, sei appena tornata dalle vacanze, Silvia?
5: No, veramente sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
1: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
5: Sì. Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate, ce l'hai quello che ti è rimasto impresso?
3: Questo.
5: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci. Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
3: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
5: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derappate mostruose.
3: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
1: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
3: lei
1: a destra.
3: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
3: E anche la tabellina del 3.
1: La mandiamo.
5: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow, bello, ecco bello, perché non c'è Paolo Dini.
3: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
3: ecco,
2: anche
3: siamo rispetto agosto.
5: Magari, sarebbe fantastico.
1: Quindi dove e quando?
5: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
2: Arriviamo.
3: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
3: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
5: grazie
3: prossimamente.
5: A voi.
3: Amici di R101, con R101 dammi il regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno,
1: settembre.
2: Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
1: Ah, è vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
1: Forse è l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
1: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
1: È vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi finisca, vabbè, così.
3: Attiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando, procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
1: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari.
3: Sì.
0: Beh, lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè, siamo orfani.
5: Io mi sono visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Spagna.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
1: Come va?
0: Case, locali. Vabbè, bene, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
1: Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
1: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
1: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno colte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
1: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
1: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
1: sono, tre chili e mezzo, lascio.
3: Non vorrei dire una bischerata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina,
1: sì,
0: larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
1: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte Slitz sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E lui ha detto: no, è una ciliegia, mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto.
0: Vai,
3: io me ne intendo.
1: Questo qua era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
1: La nostra ortolana
0: estate.
1: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Siamo a livello
1: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 15
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
1: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
1: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
1: sembra
3: forno.
1: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: Dai.
2: Verrò sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No.
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò il posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: I falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report. Entriamo all'interno del viaggio delle informazioni.
0: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque, sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba. Non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
0: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego.
0: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, eh? Siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi. Così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
1: Vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Così, oggi. Però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mare del Piemonte per il Tortorella Challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
0: Sì. Va bene, cari
4: amici. Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
8: Lost?
1: È?
8: Era Calice nel paese delle meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
2: Bella. Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: caro.
0: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
4: Stava
0: bravo
4: facendo
0: a fare
4: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo. Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Pronto?
4: Assolutamente, sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
0: Sì.
4: The winner is.
2: Infatti che mi si frigo.
6: Ragazzi,
1: grande.
6: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
6: per il Tortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
2: grazie a voi.
0: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pasdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi, negato invece dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. L'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. 933 operai rimangono intrappolati nei tunnel idroelettrici. Appello del ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisca per il clima, è colpa del riscaldamento globale. Intanto ancora nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon. Lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni improvvise, colate di detriti, caduta di massi. Ha picchiato con violenza la madre, poi ha chiamato il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Il ricovero di Alessandro Di Battista a L'Avana. Sono arrivati nella notte a Cuba i due medici dell'equipe sanitaria del Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, con lui anche la compagna. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Tennis agli US Open oggi, esordi per Berrettini, Arnaldi e Darderi, fuori al primo turno Djokovic, eliminato dall'argentino Navone. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101

0: Zonda su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Visciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Il villaggio dei single, si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation
1: Island. Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è una brutta notizia.
0: E poi...

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina c'era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me?
7: Bella.
10: Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko,
2: pensa,
0: sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
7: Bene, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là! Secondo posto?
10: Datemi il regalo! Oh ragazzi, datemi il regalo! Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo, Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo!
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
12: a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu, velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, hai preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino ti andrà a gabinetto?
14: Ho Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato i tulipani? Male.
15: E che hai mangiato i tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
7: Certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo un po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
15: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno?
12: Scusa, non ve lo sento.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
12: Sei
2: andata su Wikipedia?
12: 5.
2: Remma, dice 5. Dice 5.
7: Cane.
0: Allora media. Schiacciamo il 5, vai.
3: Me la voglio alla toa, come
7: Melody.
2: Questo è Max Bandi, no?
12: Senti la calcolatrice. 3-9, però.
0: 3-9, no, ce n'è un altro.
2: Sì.
12: 6.
2: Attenzione!
3: Attenzione!
15: Che dici?
3: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente.
12: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, sei appena tornata dalle vacanze, Silvia?
12: No, veramente sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
12: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
7: Questo.
12: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
12: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
7: Quanti giorni di prognosi?
2: No, niente, spero niente.
12: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
7: Però. Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare a destra.
7: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
7: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
12: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow! Bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
7: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
7: ecco,
2: anche
7: se siamo in agosto.
12: Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove, quando?
12: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
7: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
7: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
12: grazie
7: prossimamente.
12: A voi.
7: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà. Sì.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must, quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli.
3: Vabbè,
0: che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Ma credo oggi. Finisca,
3: vabbè, archiviamolo così. Definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, yeah. I suoi affari. Sì. Beh, lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè.
5: Siamo, io mi sono visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Spagna.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case. Entrava locali. Così. Locali. Vabbè, bene, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Però attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che a un cos'è? Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
2: Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte
0: slizzo
5: sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E lui ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto. Vai, io
2: questo,
3: me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
7: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no. Siamo a livello
2: basta.
3: Di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutta quella gloria.
2: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito. E l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
4: No.
3: Ma ce ne sarà un altro al posto.
5: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
2: Siegfried Ranucci,
5: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
2: Il falò
5: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report. All'interno del viaggio delle informazioni.
4: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
5: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque, sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
2: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
4: Programma bomba. Non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
2: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
4: Ok. Quante
2: e siete arrivati voi, 10 stagioni tra l'altro.
5: Stagioni sapevano di tap.

0: ricordiamo, andiamo a indagare anche su questo.
1: Benissimo, caro, grazie Sigfigo. Comincerei con il nostro girone infernale.
2: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
3: Questa battuta proprio non mi è piaciuta,
2: no.
3: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
2: Ciao Roberto, bentornato.
1: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, eh? Per ora solo Bergamo in onda.
2: Vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
1: Oggi. Però
2: arrivano da tutta Italia.
1: Già su questa senti,
4: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Come fa?
4: Rum. Ma era da primo per il cortore della challenge.
1: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene. Rum. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
2: Poi in onore di Paolo Dini che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
5: Luciano da Erbusco.
2: Ciao Luciano.
5: Bentornati.
2: A te.
5: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
2: Chi è?
5: E si chiama L'Hostess.
2: Giusto.
1: Sì. Va bene, cari
0: amici.
1: Mamma
0: mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Cari amici,
2: e piano
1: di
2: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
1: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
2: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
6: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
2: Qual
6: Lost?
2: È?
6: Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
7: Bella. Palodini.
2: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
1: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: a
1: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
8: Ciao banda,
2: ciao.
8: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
8: È lavorare alla radio.
0: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
1: Va bene, avete visto come sono stato.
0: Stava
1: bravo
0: facendo
1: a fare
0: il mimo, signor militare. Molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
7: Sei pronto per i farò di confronto? Siccrido?
0: Non vedevo l'ova.
7: Sei pronto?
0: Assolutamente, sono pronto. Sono pronto.
7: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
0: Lo dico io?
7: Vai.
1: Sì.
0: The winner is. The winner.
7: Poi ti capisci più frigo.
4: Ragazzi. Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
0: Vum, vum.
4: Rum. Mara del Piemonte.
2: Mara.
4: Per il Tortorella Challenge
2: hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
1: Bene, ben rientrati, ben ritrovata anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Bisciglia e noto
7: grazie a voi.
0: Prego.
1: Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
0: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: buongiorno e bentornati. Eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101. Così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo,
1: voi.
0: Sì,
1: sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso la roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR.
2: È vero
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, no, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì, sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi. Ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, è vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: È ancora da odiare.
2: Riccardo Russo, esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo.
3: Ma sì.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: È la novità di quest'anno. Profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto, però, a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Franciacorta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. Aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere quale sia stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio,
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no. Dicevo, la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare a un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 ci sposa. Sono anche i me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, ma non ci sei la cosa.
3: Di quel che ce ne frega.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pasdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, negato dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove questa mattina una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni, colate di detriti e caduta di massi. L'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. Sono ancora 933 gli operai intrappolati nei tunnel idroelettrici e nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Picchia con violenza la madre, poi chiama il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale e accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Tennis: Djokovic fuori dagli US Open al primo turno, non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurra Stefanini intanto al secondo turno. Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto
1: questo,
0: quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: Me
2: l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No.
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
1: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
0: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego,
0: potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, beh, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
0: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete
0: puntate
1: arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Ma era da primo per il corso della challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
0: Sì. Va bene, cari
4: amici.
0: Mamma
4: mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
0: Cari amici,
1: e piano
0: di
1: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: caro.
0: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato.
4: Stava
0: bravo
4: facendo il mimo, signor Militello, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Siegfried?
4: Non vedevo l'ora.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente. Vabbè. Sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
0: Sì.
4: The winner is.
2: Che frigo.
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
6: per il corso della challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
2: Sig Figo. Grazie
0: a voi.
2: Figo.
0: Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: E abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri che mi sono svegliato alle 10, ho detto vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica però dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai visto che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora, certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: E ancora da odiare.
3: Riccardo Russo.
4: Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo.
3: Sì.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: La novità la profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto però, a fine settimana.
3: No, da è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio,
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: Dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io
2: ovvio
0: per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso
0: Ma il 5 si sposano anche in Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la prima, la bastità
4: di quel che c'è.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una battuta.

0: Benson su R101 alle 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora. Quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara? Perché
0: Filippo
2: ci sarà.
0: Filippo Discilia, buongiorno. Qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Piaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi e poi.
1: E poi sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi e poi e poi. E ecco. Poi e poi e poi e poi
0: e poi. E poi e poi e poi.
2: E dasci suoi. Allora, comunque, l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no!
0: Ragazzi,
1: questa
0: e
1: è una brutta notizia.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno, disgraziati.
6: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina c'era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano alla R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto. Messo troppo.
7: Bene, e questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là,

0: loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
1: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, banda. Ciao. Finalmente vi ritrovo. Oh.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Orca. Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
1: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
1: Speriamo.
2: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
2: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
2: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
3: Vai.
1: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
3: Dai.
0: 3 settembre?
3: Dai. 3 settembre.
1: Sì, esatto.
0: Vado.
4: Agostina Malfitana.
3: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
2: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
1: Il 9 di settembre.
2: Perché compie gli anni tuo fratello?
1: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
2: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
5: Occupato.
6: Come occupato? No. Perché su delle 6 del mattino dentro al gabinetto?
5: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Mamma, che hai mangiato i tulipani?
6: E che hai mangiato i tulipani?
5: Mi faccio le lingue gotiche.
6: Si sente.
0: Riccardo che spoilerà.
2: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
3: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche. Non
3: volevo dirvelo.
2: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
1: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
2: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
0: Hai
2: un po'.
0: Detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
7: Allora, Silvia, sono Giancarlo Magalli.
3: Eccolo, Magalli.
7: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora,
3: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
1: Scusa, non ve lo sento.
3: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
6: Sei andata su Wikipedia?
1: 5.
3: Dice 5. Dice 5.
2: Cane.
0: Allora schiacciamo il 5, vai.
8: Me la voglio alla toa.
3: Questo è Max Bunny, no?
1: Non
0: ho detto 3 e 9,
1: però.
0: 3 e 9, ce n'è un altro.
3: Sì.
1: 6.
3: Attenzione!
0: Attenzione!
7: Come hai fatto?
3: Ma questa è fortuna sfacciata!
0: Veramente!
1: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
3: Ah, sì. Senti, sei appena tornata dalle vacanze, Silvia?
1: No, veramente sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
3: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
1: Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
2: Questo.
1: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
1: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
2: Quanti giorni di prognosi?
3: Sì. No, niente.
1: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derapate mostruose.
2: Io sono andato mezza giornata andata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi fare, devi andare
2: lei
0: a destra.
2: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
2: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
1: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow! Bello, ecco bello, perché non c'è Paolo bello. Dini.
2: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
3: Ma non puoi subito proporti così,
2: ecco,
3: anche
2: se vuoi sbagliare
3: agosto.
1: Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
1: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
3: Arriviamo, arriviamo.
2: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
3: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
2: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
1: grazie
2: prossimamente. Amici di R101, con R101 dammi il regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà. Sì.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno.
1: Settembre.
2: Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
1: È vero.
0: Ma a luglio dell'anno scorso?
1: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
1: È rimasta davvero legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
1: È vero.
0: Che belli.
3: Vabbè,
0: che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca,
3: vabbè,
0: così
3: archiviamolo definitivamente. Allora,
0: avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando e procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
1: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a è seguire gli
0: di
3: affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari.
3: Sì.
0: Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè.
5: Ho visto una puntata, no, tutte le 3 stagioni di Escobar in 2 giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Lui ha degli
1: lo
0: affari
1: sapevo.
0: Suoi, delle...
1: Come va?
0: Case,
1: entrava
0: locali.
1: Così.
0: Vabbè, allora no, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
1: Sono attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
1: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
1: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine
3: verde
0: vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo
1: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
1: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi, a parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
1: ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina,
1: sì,
0: larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
1: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte slizzo sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto bello il cocomero, e ha detto no, è una ciliegia, mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto io
1: questo,
3: me ne intendo.
1: Questo qua era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
1: La nostra ortolana.
0: Estate.
1: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Siamo a livello
1: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: 15 giorni non vedevo l'ora di farlo.
1: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stato.
1: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
1: sembra
3: forno.
1: La torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Piantedosi, decisione necessaria, ma apprezziamo gli sforzi di Madrid. Confido possa essere l'ultima estensione. L'accordo di libera circolazione è stato messo in pausa dopo il caos migranti a Ceuta. Torna a infiammarsi il conflitto iraniano. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak. Teheran risponde con raid negli Emirati, che però negano di essere stati presi di mira, e su obiettivi americani in Giordania. Stamane una superpetroliera ha preso fuoco a Hormuz, avrebbe urtato 2 mine navali. Almeno 15 i dispersi nell'inondazione che ha coinvolto il nord del Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti. 62 le persone evacuate. Ieri sera ha recuperato un corpo. Ricerche in corso, ma resta altissimo il rischio di nuove piene e frane. A Centocelle, periferia est di Roma, un 16enne ha picchiato a morte la madre per poi chiamare i soccorsi e confessare. La donna è stata portata in ospedale ma non ce l'ha fatta. Il minore è ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio, nel Varesotto, per il crollo di una soletta in un cantiere. L'uomo è rimasto schiacciato e è deceduto immediatamente. In corso accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto e per chiarire eventuali responsabilità. Sport, tennis, Djokovic fuori dagli US Open al primo turno per problemi allo stomaco e dolori alla schiena. Non era mai successo. Calcio, oggi in Serie A alle 18.30 Lecce-Roma e poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Jackson su R101 alle 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora. Quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara? Perché
0: Filippo
2: ci sarà.
0: Filippo Discilia, buongiorno. Qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Piaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi.
1: E poi sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi.
0: Ecco.
2: E poi. Allora, comunque, l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: E
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, non sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge.
1: No!
0: Ragazzi,
1: questa
0: e
1: è una brutta notizia.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno di disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo
7: podio.
0: Posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
12: a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo. Oh.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino devi andare a gabinetto?
14: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
7: Sì, certo, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
0: hai
7: un po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
15: Allora Silvia, sarò Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Ecco qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando. Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
12: Scusa, non ve lo sentito.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
2: Bemma, dice 5. Bestia, dice no, 5.
7: Cane.
0: Allora la media. Schiacciamo il 5, vai.
4: Me la voglio alla toa.
2: Melodia. Questo è Max Bandi, no?
12: Senti,
0: 3 e 9,
12: però.
0: 3 e 9, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
12: 6.
2: Attenzione!
0: 6.
2: Attenzione!
3: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente,
2: ragazzi.
12: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì. Senti, va, sei bene, appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
12: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
12: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate, ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
7: Questo.
12: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
12: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
7: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
12: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
7: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
7: lei
0: a destra.
7: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
7: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
12: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow! Bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
7: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
7: ecco,
2: anche
7: se siamo
2: agosto.
12: Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
12: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
7: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
7: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
12: grazie
7: prossimamente.
12: A voi.
7: Amici di R101, con R101 dammi il regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: Ma a luglio dell'anno scorso?
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta davvero legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: ma
3: settembre?
0: Ma credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli
0: di
3: affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè, siamo orfani.
5: Io mi sono visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case, entrava locali.
2: Così.
0: Vabbè, allora no, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Cos'è? Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che a un cos'è? Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi a un certo
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
2: ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte l'inizio sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto, ah, bello il cocomero. Aveva detto, no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto io
2: questo,
3: me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi. È stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara. Hai coltivato altro oppure?
5: Volevo chiedere a Cristiano. Non è una foto di Lucca, il calciatore.
3: No, ma è, beh, no. Lì siamo a livello di fagiolino. No. Siamo a livello di zucchino. Vabbè,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 15
0: giorni
3: zucchina,
0: non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Scusa, ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: La torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che vuoi.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutto questo a giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: E
2: l'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No?
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
1: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
3: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego.
3: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, beh, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
3: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due.
4: Prego.
3: Signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
3: Ok. Quante
1: e siete arrivati
3: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
3: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego.
3: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, eh? Siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
3: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, eh? Per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
3: Così, oggi infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost

0: macchina di uno abituato a bere sempre.
1: Come fa?
0: Rum. Mare del Piemonte, per il Cortorella Challenge.
2: Era meglio rimanere a Bergamo, in effetti, va bene. Rum. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
3: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
3: Bentornati.
1: A te.
3: L'ho vista anch'io quella serie lì, ma ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
3: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
2: Sì. Va bene,
4: mamma
2: cari amici.
4: Mia, ragazzi, che tremendo questa storia.
1: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
2: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
5: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
5: Lost
1: è?
5: Era Calice nel paese delle meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
6: Bella. Paolo Dini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
2: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: a caro, lui
2: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
7: Ciao banda,
1: ciao.
7: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
7: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
2: Va bene, avete visto come sono stato.
4: Stava
2: bravo
4: facendo
2: a fare
4: il mimo,
2: sì,
4: un militare molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
6: Sei pronto per il farò di confronto? Si credo.
4: Non vedevo l'ova.
6: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto.
6: E allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
6: Vai.
2: Sì.
4: The winner is. The winner is.
6: Infatti che mi sei più affrito.
0: Ragazzi.
1: Grande.
0: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum vum.
0: Rum rum. Mara del Piemonte,
1: Mara.
0: Per il Tortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
2: Bene, ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Bisciglia e noti
6: grazie a voi.
4: Prego.
2: Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24 magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi e di
0: certo.
1: Voi
0: sì,
1: ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... anzi, arri, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero.
1: Che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora, certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto amici miei non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, ripartire con i personaggi.
1: Ancora da
3: Riccardo Russo.
4: Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito Fabio.
3: Riccardo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo.
3: Ma
2: manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo
1: che
2: perso per sempre.
0: È la novità
1: la profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto, però, a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. Aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio.
0: Che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: Sì. In memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia.
1: Geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo
0: weekend
1: soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Baldino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo per.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: Canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io
2: ovvio
0: per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 si sposano anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la cosa.
3: Di quel che c'è nel
1: prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non

0: Jackson su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101, mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Sciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza, che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza. E ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation
1: Island. Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: E tu ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no!
0: Ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Schengen con la Spagna sospeso per altri 15 giorni. Il Viminale opta per la prosecuzione dello stop deciso dopo il caos a Ceuta. Piantedosi rassicura, apprezzo gli sforzi di Madrid, confido sia l'ultima proroga. Il governo spagnolo estende a sua volta i controlli per chi proviene dal nostro paese. In Svizzera arrestato un 43enne dopo la sparatoria di ieri a rave party ad Aarau. La polizia ritiene che l'uomo, cittadino elvetico, sia il solo responsabile dell'assalto e che non avesse complici. L'unica vittima dell'attacco è una 22enne abruzzese. In Iran si riaccende la guerra, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi sull'isola di Larak. Teheran risponde, raid su basi americane in Giordania, ha rivendicato anche il lancio di droni sugli Emirati che però smentiscono. Torna a salire il prezzo del petrolio Brent sopra i $90 al barile. Ancora una vittima sul lavoro, questa volta è successo a Origio, nel Varesotto. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo in un cantiere travolto dal crollo di una soletta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Arrivati a Cuba, i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, contattati dalla famiglia di Alessandro Di Battista per fornire assistenza all'equipe che lo segue a L'Avana. L'ex 5 Stelle resta ricoverato in condizioni gravi che non consentono il rientro in Italia. Al suo fianco è arrivata anche la compagna. Calcio in Serie A, il Como beffa il Napoli e vince per 2-1. Bene l'Inter 1-0 a Cagliari e la Lazio 1-0 sul Genoa. Oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis agli US Open, Djokovic tradito dal mal di schiena e da problemi allo stomaco è fuori al primo turno in uno slam. Non gli succedeva da 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito. L'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No.
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci.
4: Protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui. Cose di confronto, come si chiamano?
1: I falotti.
4: I falò di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report. Esatto. All'interno del viaggio delle informazioni
3: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, beh, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avrei mai detto.
3: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
3: Ok. Quante
1: e siete arrivati
3: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
3: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego, poi.
3: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, eh? Siete arrivati davvero in tanti, allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta,
1: no.
5: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
3: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
3: Così, oggi. Però
1: arrivano da tutta Italia.
3: Già su questa senti, eh?
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mara del Pimo, per il corso della challenge.
3: Era meglio rimanere a Bergamo. Okay, va bene.
4: Room.
3: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
3: Sì. Va bene, cari
4: amici. Mamma mia, ragazzi, che tremendo questa storia.
1: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
3: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
3: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: caro.
3: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
3: Va bene, avete visto come sono stato.
4: Stava
3: bravo
4: facendo
3: a fare il mimo,
4: signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto.
2: E allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
3: Sì.
4: The winner is.
2: Fatti che mi sento freddo.
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
6: per il corso della challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
3: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio Noti Filippo Biscilia e Noti
2: Grazie a voi.
3: Figo. Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo,
1: voi.
0: Sì.
1: Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri che mi sono svegliato alle 10, ho detto vedi che l'ho perso la roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR.
2: È
1: visto
2: vero
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, no, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, è vero Fabio? Vero Anzi, vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: Ancora da Oriano.
3: Riccardo Russo.
4: Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate,
0: ci siamo.
3: Sì,
2: ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno,
0: una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi, quello
2: l'abbiamo
1: che
2: perso per sempre,
0: la novità
1: la profondità. Sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca
0: il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo, nostro questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva,
1: con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No, da è domani... stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. Aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: In memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: esserci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e i Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 si sposa. Sono anche i me contro te, nessuno va al matrimonio.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non era

0: Michael Jackson su R101 alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Filippo Discilia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Piaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi allora, comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi

0: 101. Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno. Settembre. Sì, sì, sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli.
3: Vabbè,
0: che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Ma credo oggi. Finisca, vabbè, così
3: archiviamolo definitivamente. Allora,
0: avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, yeah. I suoi affari. Sì. Beh, lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè.
5: Siamo, io mi sono visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Spagna.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case. Entrava locali.
3: Così.
0: Vabbè,
3: va,
0: allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Però attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che cos'è? A un certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: Cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
2: Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte Slitz sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E lui ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto. Vai, io
2: questo,
3: me ne intendo.
2: Questo qua era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
7: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Siamo a livello
2: basta.
3: Di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 15
0: giorni
3: zucchina,
0: non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno di sgraziati.
6: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano alla R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio. Al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo.
0: Ehi là.

0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
1: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, banda. Ciao. Finalmente vi ritrovo. Oh.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
1: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
1: Speriamo.
2: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
2: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
3: Dammi regalo!
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
4: Vai.
1: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
4: Dai.
0: 3 settembre?
4: Dai. 3 settembre.
1: Sì, esatto.
0: Vado.
5: Agostina Amalfitana.
4: Agostina Amalfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
2: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
1: Il 9 di settembre.
2: Perché compie gli anni tuo fratello?
1: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Ah, come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
2: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
6: Occupato.
7: Come occupato?
6: No.
7: Perché studia alle 6 del mattino ed entra a gabinetto?
6: Ha Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
4: Mamma, che hai mangiato i tulipani?
7: E che hai mangiato i tulipani?
6: Mi faccio le lingue gotiche.
7: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
2: Sì, certo, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
4: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche. Non
4: volevo dirvelo.
2: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
1: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
2: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo un
0: hai
2: po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per 3 e 9.
8: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
4: Eccolo Magalli.
8: Eccolo qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
4: sta pensando. Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre 3, 9, non è nato nessuno.
1: Scusa, non ve lo
4: sento. Tra 3 e 9, una via 3, di mezzo.
7: Sei andata su Wikipedia?
1: 5.
4: Dice 5. Dice 5.
2: Cane.
0: Allora media. Schiacciamo il 5, vai.
9: Me la voglio alla toa.
2: Melodia.
4: Questo è Max Bandi, no?
1: Prendi
0: la 3 e 9,
1: però.
0: 3 e 9, vai, ce n'è un altro.
4: Sì.
1: 6.
4: Attenzione!
0: 6.
4: Attenzione!
7: Che dici?
4: Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata.
0: Veramente.
1: Sì, soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
4: Ah, sì. Senti, sei appena tornata dalle vacanze, Silvia?
1: No, veramente sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
4: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
1: Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
2: Questo.
1: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
1: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
2: Quanti giorni di prognosi?
4: Sì. No, niente, spero niente.
1: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derappate mostruose.
2: Io sono andato mezza giornata frenata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi fare, devi andare
2: lei
0: a destra.
2: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
2: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
1: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow! Bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
2: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
4: Ma non puoi subito proporti così,
2: ecco,
4: anche
2: se siamo in agosto.
1: Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove, quando?
1: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
4: Arriviamo, arriviamo.
2: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
4: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
2: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
1: grazie
2: prossimamente.
1: A voi.
2: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di...

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto questo, gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: Me
2: l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No?
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Prenderò il posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui. Cose di confronto, come si chiamano?
1: I falò di confronto.
4: I falò di confronto che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report. Entriamo all'interno del viaggio delle informazioni.
3: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego.
3: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque, sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
3: Programma bomba. Non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
3: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
3: Ok. Quante
1: e siete
3: puntate
1: arrivati
3: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andiamo a indagare anche su questo.
3: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego, prego.
3: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao, bentornati. Roberto, bentornato.
3: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
3: Così, oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
3: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mare da Pimò per il Cortorella Challenge.
3: Era meglio rimanere a Bergamo, infatti, va bene.
4: Rum.
3: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì, ma ho visto anche la seconda serie che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
3: Sì. Va bene, cari amici.
4: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
3: Cari amici,
1: piano
3: di
1: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
3: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
8: Lost
1: è?
8: Era Calice nel paese delle meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
2: Bella. Paolo Dini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
3: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
3: Va bene, avete visto come sono stato.
4: Stava
3: bravo
4: facendo
3: a fare
4: il mimo,
3: sì,
4: un militare molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto.
2: E allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
3: Sì.
4: The winner is.
2: Infatti che mi si è ferito.
6: Ragazzi,
1: sapete
6: che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
6: per il Cortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
3: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
2: grazie a voi.
3: Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È stato fermato attorno all'una di questa notte dalla polizia svizzera il 43enne, ora accusato di essere l'autore della sparatoria di ieri a rave party di Aarau. L'uomo, cittadino elvetico, sarebbe il solo assalitore, secondo gli investigatori, l'unica vittima dell'attacco, una 22enne abruzzese. Anche Madrid proroga di 15 giorni lo stop a Schengen con l'Italia dopo l'analoga decisione del Viminale. Piantedosi, confido sia l'ultima proroga a far scattare il primo stop il caos a Ceuta, dove ancora si registrano scontri. La polizia oggi ha sparato in aria per disperdere gruppi di migranti. Il presidente iraniano Pezeshkian accusa: negli Stati Uniti c'è chi è interessato a proseguire la guerra. Trump controbatte: l'Iran è ufficialmente uno stato fallito. Nello stretto di Hormuz si riaccende lo scontro, due morti nei raid americani sull'isola di Larak. Teheran risponde con lanci contro basi statunitensi in Giordania, tutti intercettati. È stato schiacciato da un solaio crollato su un cantiere il 55enne deceduto oggi a Origgio, nel Varesotto. Il muratore era al lavoro ed è morto sul colpo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza, ma non c'era già più nulla da fare. Indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità. In Spagna ha rilasciato il 60enne italiano arrestato venerdì nei pressi di Huelva con l'accusa di aver ucciso la compagna. La donna, una 47enne tedesca, sarebbe stata accoltellata. Dalle indagini sarebbero emersi elementi che escludono la responsabilità dell'uomo e farebbero invece propendere per un suicidio. Calcio: oggi si chiude la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 Lecce-Roma, poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Tennis: agli US Open Djokovic cede al mal di schiena e ai problemi allo stomaco. È fuori al primo turno. L'ultima volta che gli era successo in uno slam era il 2006. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Michael Jackson su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Filippo Disciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza, che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza. E ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: E tu ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no!
0: Ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi...

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: Ma a luglio dell'anno scorso?
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31 settembre?
0: Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: Eh beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè, siamo orfani.
5: Io ho visto una puntata, no, tutte le 3 stagioni di Escobar in 2 giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Ah, lui ha degli lo affari sapevo. Suoi, delle...
3: Come va?
0: Case, entrava locali.
2: Così.
0: Vabbè, allora no, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Cos'è? Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che cos'è? A un certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
2: sono, tre chili e mezzo e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: È impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte Slitz sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Aveva detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto io
2: questo,
3: me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, lascia ragazzi, fare. È stato il momento.
2: La nostra orcolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello di zucchino. Vabbè,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In 10 giorni non vedevo l'ora di farlo. Mia
2: benzina. Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina c'era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo. Sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me?
2: Bella.
10: Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko,
2: pensa,
0: sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là! Secondo posto?
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao!
12: Ciao a tutti, banda!
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
0: Bene. Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostiera Malfitana.
2: Agostiera Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino ti entra a gabinetto?
14: Ha Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato i tulipani?
15: E che hai mangiato i tulipani?
14: Ah. Mi faccio di quelle gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
7: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
0: hai
7: un po'.
0: Hai detto 13, 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per il 3 e 9.
16: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
16: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9, cosa ci sta? Allora
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno?
12: Scusa, non
2: tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
2: Remma, dice 5. Dice 5.
7: Cane.
0: Allora schiacciamo il 5, vai. Ma la voglio

0: No.
1: 3, 9, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
3: 6.
2: Attenzione!
4: Attenzione!
5: Attenzione!
4: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata,
1: veramente,
2: ragazzi.
3: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì. Senti, sei appena Silvia. Tornata dalle vacanze, Silvia?
3: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
1: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
3: Sì. Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
0: Questo.
3: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
1: Bello.
3: Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
0: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente.
3: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derapate mostruose.
0: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
1: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto devi andare
0: lei
1: a destra.
0: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
0: E anche la tabellina del 3.
1: Te la mandiamo.
3: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow, bello, ecco bello, perché non c'è Paolo bello. Dini.
0: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
0: ecco,
2: anche
0: se vuoi sbagliare
3: agosto. Magari, sarebbe fantastico.
1: Quindi dove e quando?
3: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
2: Arriviamo.
0: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene.
2: Intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
0: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
3: grazie
0: prossimamente.
3: A voi.
0: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto questo,
1: la gloria.
0: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
0: Verrò
2: sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No.
2: Ma ce ne sarà un altro, il posto.
4: Lo venderò il posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
0: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
0: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report. Entreremo all'interno del viaggio delle informazioni.
1: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque, sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
0: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
1: Programma bomba. Non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
1: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
0: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
1: Ok. Quante
0: e siete arrivati
1: era?
0: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
1: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego.
1: Comincerei con il nostro girone infernale.
0: Esatto. Siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi. Così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
0: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
0: Ciao, bentornati. Roberto, bentornato.
1: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
0: Vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
1: Così, oggi però
0: arrivano da tutta Italia.
1: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
0: Come fa?
6: Rum. Mara da Piemonte per il Cortorella Challenge.
1: Era meglio rimanere a Bergamo, infatti, va bene.
4: Rum.
1: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
0: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
0: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
0: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
0: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
4: Giusto.
1: Sì. Va bene, cari amici.
4: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Cari amici,
0: piano
1: di
0: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
1: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
0: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice.

0: nel paese delle meraviglie. Mamma. Fabio Verone.
1: Bella. Paludini.
2: Davvero? Oggi ci manca particolarmente Paolo.
3: Va bene. È tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: a
3: caro,
2: lui caro.
3: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
4: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
4: È lavorare alla radio.
5: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
3: Va bene, avete visto come sono stato
5: stava
3: bravo
5: facendo
3: a fare
5: il mimo,
3: mimo.
5: Sì, signor sì, militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo sì. dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
1: Sei pronto per i farò di confronto? Siclido.
5: Non vedevo l'ova. Non vedevo
1: sei
5: l'ova.
1: Pronto?
5: Assolutamente sono pronto. Sono pronto.
1: Allora andiamo
5: anche
1: a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella
1: sì.
2: Challenge.
5: Lo dico io?
1: Vai.
3: Sì.
5: The winner is. The winner.
1: Fatti che mi si è frido.
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
5: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara del Piemonte,
2: Mara,
6: per il Tortorella Challenge.
2: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
3: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio Noti Filippo Bisciglia e Noti
1: Ossidio Figo.
3: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
5: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: infatti eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10 e ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR.
2: È
1: vero che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero Beppe, vedete, ripartire con i personaggi.
1: Ancora da Oliano.
4: Riccardo Russo, Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo è anche vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: È la novità di quest'anno. Profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto, però, a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Franciacorta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: E la risata è sua, però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. Aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio.
0: Che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi. Ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: 10 canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare a un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io. Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 si sposa. Sono anche in me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La
1: prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non era

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. A Roma ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre e figlia con disabilità. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con la compagna. L'ex deputato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. Calcio, la seconda dia si chiude con 2 posticipi del lunedì, dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutta quella gloria.
2: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Sì, perché verrò sostituito. E l'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
4: No,
3: ma ce ne sarà un altro al posto.
5: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
2: Siegfried Ranucci,
5: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
2: I falò
5: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report.
5: Esatto.
3: All'interno del viaggio delle informazioni
4: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
5: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
2: Davvero? Beh, non avremmo mai detto
4: programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due.
5: Prego.
4: Signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
2: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
4: Ok. Quante
2: e siete
4: puntate
2: arrivati
4: era?
2: Voi 10 stagioni tra
5: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
4: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
5: Prego.
4: Comincerei con il nostro girone infernale.
2: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
6: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
2: No.
6: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
2: Ciao Roberto, bentornato.
4: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
2: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
4: Così, oggi però
2: arrivano da tutta Italia.
4: Già su questa senti,
7: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Come fa?
7: Rum. Mara del Pimo, per il corso della challenge.
4: Era meglio rimanere a Bergamo, infatti, va bene.
5: Room.
4: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
2: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
8: Luciano da Erbusco.
2: Ciao Luciano.
8: Bentornati.
2: A te.
8: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ma ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
2: Chi è?
8: E si chiama L'Hostess.
2: Giusto.
4: Sì. Va bene,
5: mamma
4: cari amici.
5: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
2: Piano piano
4: Erbusco.
2: Ci arriviamo alla peggiore del giorno.
4: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
2: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
9: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
2: Qual
9: Lost?
2: È?
9: Era Calice nel paese delle meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
3: Bella! Palodini.
2: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
4: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: caro.
4: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
10: Ciao banda,
2: ciao.
10: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
10: È lavorare alla radio.
5: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
4: Va bene, avete visto come sono stato
5: Stava
4: bravo
5: facendo
4: a fare
5: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo. Bisciglia, anche lei?
3: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
5: Non vedevo l'ova.
3: Sei pronto?
5: Assolutamente, sono pronto. Sono pronto.
3: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
5: Lo dico io?
3: Vai.
4: Sì.
5: The winner is.
3: Infatti che mi sono più affarito.
7: ragazzi. Grande. Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
11: Vum, vum.
7: Rum, rum. Mara del Piemonte. Grande Mara. Per il Tortorella Challenge.
2: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
4: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noto Filippo Biscilia e il noto
3: grazie a voi.
4: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
5: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: noi, bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero Beppe, vedi, di partire con i personaggi.
1: È ancora da odiare.
4: Riccardo Russo, esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo. Sì.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: Quello
2: la novità
1: la profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche
1: anch'io
0: con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No,
1: da
3: è domani... stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua, però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura, nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
3: Per sempre.
0: Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso andare.
0: Ma il 5 si sposano anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la cosa.
1: Di quel che c'è. Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è

0: Benson su R101, le 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara? Perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Sciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Allora, comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avanzo della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101.
1: Sì.
0: Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no!
0: Ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi...

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must, quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno. Settembre. Sì, sì, sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero, è vero, è vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che
3: quando,
0: siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Attiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella, bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, yeah. I suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè, siamo orfani.
5: Io ho visto una puntata, no, su tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case, entrava locali. Così. Vabbè, allora signori, momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Sono attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
2: Ma sono
3: quelle,
2: tre chili e mezzo e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: È impressionante.
3: Io, ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte Snitch sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Aveva detto: no, è una ciliegia. M'ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto.
0: Vai,
3: io me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello
2: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.

0: questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
1: I giorni non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
1: 3:31, 80:90, 101 con le vostre voci.
0: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, no, non puoi.
0: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: forno. Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
1: Sei ripiena, che buona.

0: paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno, disgraziati.
6: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché? Stamattina non mi date un bel regalo. Sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto. Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
12: a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu, velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, hai preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
0: Bene. Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre? Dai.
2: 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino devi andare a gabinetto?
14: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? Mamma, i tulipani?
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilerà.
7: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo un
0: hai
7: po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
15: Allora Silvia, sarò Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Ecco qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
12: Scusa, non
2: tra 3 e 9, una via di mezzo.
15: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
7: stemma.
2: Dice 5. Maremma, dice no, 5.
7: Cane.
0: Allora la media. Schiacciamo il 5, vai.
3: Me la voglio alla toa,
2: Melody. Questo è Max Bandi, no?
12: Senti,
0: 3-9,
12: però.
0: No. 3-9, ce n'è un altro.
2: Sì.
12: 6.
2: Attenzione! Attenzione! Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata.
0: Veramente.
12: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Beh, beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei bene, appena Silvia. Tornata dalle vacanze, Silvia?
12: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
12: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate, ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
7: Questo.
12: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
12: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
7: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
12: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derappate mostruose.
7: Ma io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
7: lei
0: a destra.
7: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
7: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
12: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco bello, perché non c'è Paolo bello. Dini.
7: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
7: ecco,
2: anche
7: siamo risparmiati agosto.
12: Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
12: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
7: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
7: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
12: grazie
7: prossimamente. Amici di R101, con R101 dammi il regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. A Ceuta, scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid, che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con una compagna. L'ex deputato pentastellato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre, figlia con disabilità e il cane. L'ipotesi: omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei pompieri chiamati dai vicini. Utilizzata una pistola. I corpi erano in camera da letto. Calcio, la seconda di A termina con 2 posticipi. Dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Jackson su R101 alle 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora. Quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara? Perché
0: Filippo
2: ci sarà.
0: Filippo Discilia, buongiorno. Qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Piaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi e poi.
1: E poi sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi e poi e poi. E ecco. Poi e poi e poi e poi e poi.
0: E poi e poi e poi.
2: E lasci suoi. Comunque, l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì,
0: chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Santuzza.
2: E ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Ma io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu
1: scusa.
2: Ancora niente, non sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge.
1: No!
0: Ragazzi,
1: questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: Ma a luglio dell'anno scorso?
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: Quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31 settembre?
0: Credo oggi. Finisca così.
3: Attiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia a è seguire gli affari. Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè.
5: Ho visto una puntata, no, tutte le 3 stagioni di Escobar in 2 giorni, e ho visto un cameo di Proce per Spagna.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case, entrava locali.
2: Così.
0: Vabbè, allora no, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Cos'è? Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che a un cos'è? Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
2: sono... Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma...
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: È impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte slizzo sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Aveva detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto io
2: questo,
3: me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Insomma, a livello
2: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In 15 giorni
3: zucchina,
0: non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Piano. Piano, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko,
2: pensa,
0: sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
12: Ciao a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Ah, come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino ti andrà a gabinetto?
14: Ha Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato i tulipani? Male.
15: E che hai mangiato i tulipani?
14: Ah. Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
7: Sì, certo,
2: certo.
7: Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
0: hai
7: un po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per
7: via
0: il 3 e 9.
16: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
16: Eccolo qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando. Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno?
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
2: 5. Dice 5. Dice 5.
0: Cane. Allora schiacciamo il 5, vai. Ma la voglio

0: No.
1: 3, 3, 9, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
3: 6.
2: Attenzione! 6. Attenzione! Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata.
1: Veramente,
3: ragazzi. Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Ecco. Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei bene, appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
3: No, veramente no, sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Sì, ah, sì, si è sentito, si è sentito.
1: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
3: Sì. Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
4: Questo.
3: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
1: Bello.
3: Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
4: Quanti giorni di prognosi?
2: No, niente, spero niente.
3: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
4: Però... io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
1: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi fare, devi andare
4: lei
1: a destra.
4: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
4: E anche la tabellina del 3.
1: Te la mandiamo.
3: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
4: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
4: ecco,
2: anche
4: se siamo arrivati
3: magari,
4: ad agosto.
3: Magari sarebbe fantastico.
1: Quindi dove, quando?
3: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
2: Arriviamo, arriviamo.
4: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
4: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
3: grazie
4: prossimamente.
3: A voi.
4: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutta quella gloria.
2: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito. E l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
4: No.
3: Ma ce ne sarà un altro al posto.
5: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
2: Siegfried Ranucci,
5: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
2: Il falò
5: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report. All'interno del viaggio delle informazioni.
4: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
5: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
2: Davvero? Beh, non l'avrei mai detto.
4: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
2: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
4: Ok. Quante
2: e siete arrivati
4: erano?
2: Voi 10 stagioni tra
5: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
4: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
5: Prego, prego.
4: Comincerei con il nostro girone infernale.
2: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
6: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
2: No.
6: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
2: Ciao Roberto, bentornato.
4: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
2: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
4: Oggi però
2: arrivano da tutta Italia.
4: Già su questa senti,
7: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Come fa?
7: Rum. Ma era da primo per il corso della challenge.
4: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
5: Room.
4: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
2: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
8: Luciano da Erbusco.
2: Ciao Luciano.
8: Bentornati.
2: A te.
8: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
2: Chi è?
8: E si chiama L'Hostess.
2: Giusto.
4: Sì. Va bene, cari amici.
5: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
2: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
4: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
2: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
9: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
2: Qual
9: Lost?
2: È?
9: Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
3: Bella. Palodini.
2: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
4: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: caro.
4: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
10: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
10: È lavorare alla radio.
5: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
4: Va bene, avete visto come sono stato
5: bravo facendo il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo. Bisciglia, anche lei?
3: Sei pronto per il falò di confronto? Siegfried?
5: Non vedevo l'ora.
3: Sei pronto?
5: Assolutamente, sono pronto. Sono pronto.
3: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
5: Lo dico io?
3: Vai.
4: Sì.
5: The winner is. The winner.
3: Poi ti capisco che frigo.
10: Ragazzi,
7: Grande! Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
11: Vum, vum.
7: Rum, rum. Mara del Piemonte.
2: Grande Mara!
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
4: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio Noto Filippo Biscilia e Noto Sigfrido.
3: Grazie
4: Sigfrido
3: a voi.
4: Sigfrido. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
5: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24 magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo,
1: voi
0: sì,
1: sì, sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così
2: tranne
0: non ti
2: ieri,
0: devi riabituare.
2: Tranne ieri che mi sono svegliato alle 10 e ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica però dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero,
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, no, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì, sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tante, vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedi, di partire

0: i personaggi.
1: Ancora da
2: Riccardo Russo, esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
0: Riccardo, che il russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
3: È vero, questo anche è vero.
0: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortonella in perfetta forma, guardate.
4: Ci siamo,
0: bellissima.
4: Ci siamo.
0: Sì,
2: ma manca qualcuno o sbaglio?
0: Manca qualcuno.
4: Una voce.
1: Manca lui, ma manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: È la novità di profondità. Sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca.
4: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto, però, a fine settimana.
0: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
4: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
4: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
4: quello
1: oddio.
4: Che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini,
2: sì. In memoria? C'è già la targa in memoria.
0: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo, la targa
0: Wikipedia.
1: Geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
4: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
4: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
4: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
4: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo, e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura, nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare a un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io
2: ovvio.
0: Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso
0: Ma il 5 si sposano anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La vastità non ci sei stato dell'anno.
1: Di quel che c'è. Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non era

0: Sonda su R101 alle 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora. Quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara? Perché
0: Filippo
2: ci sarà.
0: Filippo Disciglia, buongiorno qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Piaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi,
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Comunque, l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Giaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avanzo della super agguerrita Santuzza.
1: E
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge.
1: No,
0: ragazzi,
1: questa
0: e
1: è una brutta notizia.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Gli USA bloccano un tentativo di disperdere nuove mine a Hormuz. Droni dei Pasdaran su molti obiettivi. Così Trump, reagiremo duramente. Parla Bessent, segretario al tesoro. L'economia di Teheran deve rinsavire. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti padre, madre, figlia disabile di 5 anni e cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi in camera da letto. Calcio, dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: E
2: l'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No,
2: ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
4: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
0: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego.
0: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
0: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego.
0: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto. Siete arrivati davvero in tanti, allora sentiamo i vostri challenge di oggi. Così,
5: questa battuta proprio non mi è piaciuta,
1: no.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao, bentornati. Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Così, oggi. Però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mara da Piemonte per il Cortorella Challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
4: Giusto. L'Hostess.
0: Sì. Va bene, cari
4: amici. Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
0: Cari amici,
1: piano
0: di
1: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
8: Lost?
1: È?
8: Era Calice nel paese delle meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: caro.
0: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda, sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
4: Stava
0: bravo
4: facendo
0: a fare
4: il mimo, signor Militello, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo. Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il farò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Pronto?
4: Assolutamente, sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
0: Sì.
4: The winner is.
2: Guardi che mi si frigo.
6: Ragazzi,
1: grande.
6: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara da Piemonte,
1: Mara,
6: per il Cortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
2: grazie a voi.
0: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: rieccoci qua. È proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101. Così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: Vi abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così tranne non ti ieri, devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso la roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR.
2: È
1: visto
2: vero
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, è vero Fabio? Vero Beppe, vedete, ripartire con i personaggi.
1: È ancora da odiare.
4: Riccardo Russo. Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo.
3: Sì.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: La novità la profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto, però, a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua, però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. Aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: Sì. In memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: 10 canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura, nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal Da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso andare.
0: Ma il 5 si sposano anche in Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la
1: bastità. Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è

0: Jackson su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà.
0: Filippo Disciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io.
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che stiamo. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation
1: Island. Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge.
1: No,
0: ragazzi,
1: questa
0: e
1: è
0: poi,
1: la brutta notizia.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno.
0: Chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno.
1: Settembre.
2: Sì, sì, sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito,

0: ho detto 31 settembre.
1: Ah, è vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire, ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre. Ammazza. Dicesti.
3: Implacabili.
2: È rimasta legata sta cosa, sì, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: Quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che vabbè, belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Ma credo oggi finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente. Allora,
0: avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella, bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli
0: di
3: affari.
0: Tutto. Certo, yeah. I suoi affari. Sì. Beh, lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè.
5: Siamo orfani. Io ho visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Spagna.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
4: Come va?
0: Case. Entrava locali. Così. Vabbè, va allora, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Però attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che a un cos'è? Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: Cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
2: Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte slizzo sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E lui ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto. Vai, io
2: questo,
3: me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg e 12 kg di zucchina, ragazzi. È stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara. Hai coltivato altro oppure?
5: Volevo chiedere a Cristiano. Non è una foto di Luca, il calciatore.
3: No, ma è, beh, no. Lì siamo a livello di fagiolino. No. Non siamo a livello
2: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta.
0: Dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg e 12 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: Da
3: 15
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101, con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, no, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: La torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sì, ripiena, che buona.

0: paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina c'era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me?
7: Bella.
10: Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko,
2: pensa,
0: sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Ha messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo
7: podio.
0: Posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo.
0: Ehi là, secondo posto.
10: Datemi
2: il regalo.
10: Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo.
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
12: Ciao a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino ti entra a gabinetto?
14: Ha Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato?
15: Mamma,
2: i tulipani? Vale.
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Ah. Mi faccio di quelle gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilerà.
7: Certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche?
2: Non volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
0: hai
7: un po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per
7: via
0: 3 e 9.
15: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Eccolo qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: è sta
0: difficile.
2: Pensando. Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
12: Scusa, non
2: tra 3 e 9, una via di mezzo.
15: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
7: Remma, dice bestia, 5. Remma,
2: dice no, 5.
7: Cane.
0: Allora schiacciamo il 5, vai. Ma la puoi

0: No. 3, 3, no, vai, ce n'è un altro.
1: Sì.
2: 6.
3: Attenzione! 6. Attenzione! Attenzione! Come hai fatto?
1: Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente,
2: ragazzi. Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
1: Ah, sì. Senti, sei appena Silvia. Tornata dalle vacanze, Silvia?
2: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
1: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
2: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
4: Questo.
2: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
2: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
4: Quanti giorni di prognosi?
1: Sì. No, niente, spero niente.
2: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
4: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
0: Se gli dicevano qua il terzo e il nono paletto, devi andare
4: lei
0: a destra,
4: ha preso il quinto e si è spiaccicata. Infatti,
0: beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101
4: e anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
2: Posso ricordare un evento, perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco bello, perché non c'è Paolo bello. Dini.
4: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
1: Ma non puoi subito proporti così,
4: ecco,
1: anche
4: siamo rispetto agosto.
2: Magari sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
2: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
1: Arriviamo.
4: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
1: viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
4: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
2: grazie
4: prossimamente.
2: A voi.
4: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà. Sì!

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: si vince proprio niente, niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutta quella gloria.
2: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito. E l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
1: No.
3: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
2: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
2: I falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report.
4: Esatto.
3: All'interno del viaggio delle informazioni
1: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
2: Davvero? Beh, non avremmo mai detto
1: programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due. Prego. Signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
2: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
1: Ok. Quante
2: e siete
1: puntate
2: arrivati
1: era?
2: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
1: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
2: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
2: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
2: Ciao Roberto, bentornato.
1: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
2: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
1: Così, oggi però
2: arrivano da tutta Italia.
1: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Come fa?
6: Rum. Mare del Piemonte per il cortore della challenge.
1: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Rum.
1: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
2: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
2: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
2: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ma ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
2: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
2: Giusto.
1: Sì. Va bene, cari
4: amici.
1: Mamma
4: mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Cari amici,
2: piano
1: di
2: piano
1: Erbusco.
2: Ci arriviamo alla peggiore del giorno.
1: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
2: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
2: Qual
8: Lost?
2: È?
8: Era Calice nel paese delle meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
3: Bella! Paolo Dini.
2: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
1: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: caro.
1: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
2: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
1: Va bene, avete visto come sono stato
4: Stava
1: bravo
4: facendo
1: a fare
4: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo. Bisciglia, anche lei?
3: Sei pronto per i falò di confronto? Siegfried?
4: Non vedevo l'ova.
3: Sei pronto?
4: Assolutamente. Vabbè. Sono pronto.
3: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
3: Vai.
1: Sì.
4: The winner is.
3: Infatti che mi si è frigo.
6: Ragazzi, Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
10: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara del Piemonte.
2: Grande Mara.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
1: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio Noto Filippo Biscilia e Noto
3: Sigfrido. Grazie
10: a voi. Figo.
1: Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione di Namitalda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultima ora sul conflitto russo-ucraino: stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa è la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Serra. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta. Oggi è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Michael Jackson su R101 alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Filippo Disciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Piaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Allora, comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi...

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31 settembre?
0: Credo oggi. Finisca, vabbè, così
3: archiviamolo definitivamente. Allora,
0: avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia a è seguire gli affari. Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè.
5: Ho visto una puntata, no, tutte le 3 stagioni di Escobar in 2 giorni, e ho visto un cameo di Proce per Sbaglio.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case, entrava locali.
2: Così.
0: Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi a un certo
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
2: sono,
3: quelle,
2: 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: È impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte slizzo sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Aveva detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto io me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello di zucchino. Vabbè,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 10
0: giorni
3: zucchina,
0: non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che sì, partecipano alla R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo
7: podio.
0: Posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là! Secondo posto?
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
12: a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo. Oh.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino devi andare a gabinetto?
14: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente
0: Riccardo che spoilera.
7: Certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo un
0: hai
7: po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
15: Allora Silvia, sarò Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Ecco qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
12: Scusa, non avevo sentito.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
2: Bemma, dice 5. Dice 5.
7: Cane.
0: Allora la media. Schiacciamo il 5, vai.
4: Me la voglio alla toa,
2: Melody. Questo è Max Bandi, no?
12: Senti,
0: la 3 e 9,
12: però.
0: No. 3 e 9, ce n'è un altro.
2: Sì.
12: 6.
2: Attenzione! Attenzione! Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente.
12: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei bene, appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
12: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
12: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
7: Questo.
12: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
12: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
7: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
12: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
7: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
7: lei
0: a destra.
7: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
7: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
12: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow! Bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
7: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
7: ecco,
2: anche
7: se siamo arrivati
2: a agosto.
12: Magari sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
12: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
7: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
7: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
12: grazie
7: prossimamente. Amici di R101, con R101 dammi il regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Dai.
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offrimi l'idello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Tutto
0: questo
2: gloria.
0: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito.
0: E
3: l'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
4: No?
3: Ma ce ne sarà un altro al posto.
5: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
0: Siegfried Ranucci,
5: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
0: I falò di confronto.
5: I falò di confronto che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report.
0: Esatto.
3: All'interno del viaggio delle informazioni
2: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
5: prego.
2: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
5: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
0: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
2: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due,
5: prego.
2: Signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
0: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
2: Ok. Quante
0: e siete
2: puntate
0: arrivati
2: era?
0: Voi 10 stagioni tra
5: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
2: Benissimo, caro.
0: Poi 10 stagioni tra
5: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
2: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
5: Prego.
2: Comincerei con il nostro girone in

0: bene. Rum rum. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
2: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
2: Bentornati.
1: A te.
2: L'ho vista anch'io quella... quella serie lì, ma ho visto anche la seconda serie che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
2: E si chiama L'Hostess.
3: Giusto.
0: Sì, sì, sì. Va bene, cari
3: mamma
0: amici.
3: Mamma mia, ragazzi, che tremendo questa storia.
1: E piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, coraggio. Ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona perché insieme a noi torna anche Fabio.
4: Ciao, Chiara. Ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
4: Lost
1: è?
4: Era Calice nel paese delle meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
5: Bella. Paolo Dini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: a caro, lui
0: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
6: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
6: È lavorare alla radio.
3: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
3: stava
0: bravo.
3: Stava facendo il mimo,
0: sì,
3: sì, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo
5: sì.
3: dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
5: Sei pronto per il farò di confronto? Si credo.
3: Non vedevo l'ova. Non vedevo
5: sei
3: l'ova.
5: Pronto?
3: Assolutamente sono pronto. Sono pronto.
5: E allora andiamo
3: anche
5: a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella
5: sì.
1: Challenge.
3: Lo dico io?
5: Vai.
0: Sì.
3: The winner is. The winner.
5: Infatti che mi si più affrigo.
7: Ragazzi. Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
3: Vum vum.
7: Rum rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
7: per il Tortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noto Filippo Bisciglia e il noto
5: grazie a voi.
0: Prego. Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
3: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: buongiorno e bentornati. Eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10 e ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero.
1: Che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Cioè. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero Beppe, vedi, di partire con i personaggi.
1: Ancora da Oliano.
4: Riccardo Russo. Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo. Sì.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: È
2: la novità
1: di quest'anno. Profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: E la risata è sua però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio.
0: Che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito
0: degli
1: abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi. Ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura, nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal Da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io
2: ovvio.
3: Per sempre.
0: Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi non posso andare.
0: Ma il 5 si sposano solo. Anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, ma non ci sono la bastità dell'anno.
4: Di quel che c'è nel frega.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento, fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reivadoro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Siegfried Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona. L'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutta quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Ebbene. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: E
2: l'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No,
2: ma ce ne sarà un altro.
4: Lo venderò il posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
1: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
0: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego.
0: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, beh, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due.
4: Prego.
0: Signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante puntate
1: siete arrivati voi? 10 stagioni, tra l'altro.
4: Stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego, prego.
0: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, eh? Siete arrivati davvero in tanti, allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta,
1: no.
5: Però ho riso Lost. Stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, eh? Per ora solo Bergamo.
1: Vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Così, oggi. Però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti, eh?
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mara da Piemonte, il Cortorella Challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì, ma ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
4: Giusto. L'Hostess.
0: Sì. Va bene, cari
4: amici. Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
0: Cari amici,
1: piano
0: di
1: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
1: Qual
8: Lost?
1: È?
8: Era Calice nel Paese delle Meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
2: Bella. Paolo Dini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: caro.
0: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda, sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
4: stava
0: bravo
4: facendo
0: a fare
4: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo. Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto.
2: E allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
0: Sì.
4: The winner is. The winner.
2: Infatti che mi si chiede.
6: Ragazzi.
1: Grande.
6: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara da Piemonte,
1: Mara.
6: Per il Cortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovata anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noto Filippo Biscilia e noto
2: grazie a voi.
0: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24 magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo,
1: voi,
0: sì,
1: sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso la roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR.
2: È vero.
1: Che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì, sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora, certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: È ancora da odiare.
3: Riccardo Russo.
4: Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate,
0: ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo, il nostro
3: sì,
2: ma manca qualcuno, o sbaglio?
3: Manca qualcuno,
0: una voce,
1: manca lui, ma manca quello che riempie gli spazi, quello
2: l'abbiamo
1: che
2: perso per sempre,
0: è la novità
1: la profondità. Sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca
0: il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo, nostro questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche
1: anch'io
0: con i calciatori,
1: sì,
0: di alta leva,
1: con diritto di riscatto però a fine
0: esatto
1: settimana.
3: No, da è domani stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però
1: l'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere quale sia stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini,
2: sì, in memoria, c'è già la targa in memoria,
3: anche la doppia data,
1: la
3: vero?
1: Memoria, la doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E
1: sì.
0: Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: esserci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
0: Ma il 5 ci sono. Sono anche i me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la bastità
1: di quel che c'è. Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una battuta, è vero.
0: Stai a

0: Michael Jackson su R101 alle 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Visciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Giaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: E
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no!
0: Ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è una brutta notizia.
0: E poi...

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Ma credo oggi finisca, vabbè, così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando, procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro, anche in...
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando, procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro, anche in Colombia.

0: fuori.
1: Sì.
0: Beh, lui ha tutta una serie di...
1: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè, siamo orfani.
2: Io mi sono visto una puntata, no, su tutte le 3 stagioni di Escobar in 2 giorni, e ho visto un cameo di Proce per Sbaglio.
0: Ah, lui ha degli lo affari sapevo. Suoi, delle...
3: Come va?
0: Case, entrava locali.
2: Così.
0: Vabbè, allora no, signori, il momento dire, epico ora. Della mia estate ve lo mostro.
3: Sono attenzione, cos'è che mostri?
1: Non direi. Fisica.
2: Che
0: a un
2: cos'è?
0: Certo punto
3: sì.
0: Ho coltivato delle zucchine.
3: Attenzione perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde? Vanno raccolte a un certo punto, cioè, se te le dimentichi a un certo...
3: Cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
1: No. Ma cosa è?
3: Ma quello è un cetriolone.
1: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
1: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
3: ma sono 3,5 kg e lascio.
1: Non vorrei dire una bischierata.
2: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
1: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina, sì. Larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
3: Ma è impressionante.
1: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
2: Ci ha visto da un'altra
0: senza
2: parte l'inizio sto video.
1: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E ha detto: no, è una ciliegia. M'ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
1: Fai sentire quanto io
3: questo,
1: me ne intendo.
3: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
4: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
1: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
1: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, Asha, ragazzi. È stato il momento.
3: La nostra ortolana.
0: Estate.
3: Brava Chiara. Hai coltivato altro oppure?
2: Volevo chiedere a Cristiano. Non è una foto di Luca, il calciatore.
1: No, ma è, beh, no. Lì siamo a livello di fagiolino. No. Siamo a livello
3: basta.
1: Di zucchino. Vabbè,
0: dai,
1: basta.
0: Dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
1: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
1: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
1: 15
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
3: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
1: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
3: No, no, non puoi.
1: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
3: sembra
1: forno.
3: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Piano. Piano, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me?
7: Bella.
10: Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko,
2: pensa,
0: sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
7: Bene, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo, Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
12: a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo!
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Ah, come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché studi alle 6 del mattino e andrai al gabinetto?
14: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
7: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
0: hai
7: un po'.
0: Hai detto 13, 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
16: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
16: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
12: Scusa, non ve lo sento.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
12: Nove,
2: sei andata su Wikipedia?
12: 5.
2: Remma, dice 5. Dice 5.
7: Cane.
0: Allora media. Schiacciamo il 5, vai.
3: Me la voglio alla toa, pombi come.
7: Melody.
2: Questo è Max Bandi, no?
12: Prendi la
0: 3-9, però. 3-3-9, no. Ce n'è un altro.
2: Sì.
12: 6.
2: Attenzione!
7: Attenzione!
16: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata.
0: Veramente.
12: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì. Senti, sei appena Silvia. Tornata dalle vacanze, Silvia?
12: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
12: Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
7: Questo.
12: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
12: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
7: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
12: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derappate mostruose.
7: Io sono andato mezzo giorno. Giornata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto devi andare
7: lei
0: a destra.
7: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
7: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
12: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate questa settimana. C'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
7: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
2: Ma non puoi subito proporti così.
7: Ecco,
2: anche
7: siamo rispettati agosto.
12: Magari sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
12: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
7: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: ci hai infilato la sua serata.
0: Veramente.
7: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
12: grazie
7: prossimamente.
12: A voi.
7: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutto quella gloria.
2: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito. E l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
4: No.
3: Ma ce ne sarà un altro al posto.
5: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
2: Siegfried Ranucci,
5: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
2: Il falò
5: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report. Esatto. All'interno del viaggio delle informazioni
4: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
5: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
2: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
4: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
2: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
4: Ok. Quante
2: e siete
4: puntate
2: arrivati
4: era?
2: Voi 10 stagioni tra
5: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
4: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
5: Prego, prego.
4: Comincerei con il nostro girone infernale.
2: Esatto, eh? Siete arrivati davvero in tanti, allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
6: Questa battuta proprio non mi è piaciuta,
2: no.
6: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
2: Ciao Roberto, bentornato.
4: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
2: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
4: Così, oggi però
2: arrivano da tutta Italia.
4: Già su questa senti, eh?
7: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Come fa?
7: Rum. Mara del Piemonte per il Cortorella Challenge.
4: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
5: Room.
4: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
2: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
8: Luciano da Erbusco.
2: Ciao Luciano.
8: Bentornati.
2: A te.
8: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
2: Chi è?
8: E si chiama L'Hostess.
2: Giusto.
4: Sì. Va bene, cari
5: amici. Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
2: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
4: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
2: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
9: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
2: Qual
9: Lost?
2: È?
9: Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
3: Bella. Paolodini.
2: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
4: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: caro.
4: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
10: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
10: È lavorare alla radio.
5: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
4: Va bene, avete visto come sono stato.
5: Stava
4: bravo
5: facendo
4: a fare
5: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
3: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
5: Non vedevo l'ova.
3: Sei pronto?
5: Assolutamente, sono pronto.
3: E allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
5: Lo dico io?
3: Vai.
4: Sì.
5: The winner is.
3: Infatti che mi si è chiarito.
7: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
5: Vum, vum.
7: Rum, rum. Mara del Piemonte,
2: Mara,
7: per il Tortorella Challenge.
2: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
4: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noto Filippo Biscilia e il noto
3: grazie a voi.
4: Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
5: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Michael Jackson su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Filippo Disciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza. E ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must, quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
3: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
3: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
4: Implacabili, veramente.
3: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
4: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
3: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che
4: quando,
0: siete.
4: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca, vabbè, così.
4: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando e procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
3: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
4: a
0: è
4: seguire gli
0: di
4: affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
4: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè, siamo orfani.
6: Io mi sono visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
7: Come va?
0: Case, entrava locali.
3: Così.
0: Vabbè, bene, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
3: Cos'è? Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che a un cos'è? Certo punto,
3: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
3: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
3: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
4: No. Ma cosa è?
3: Ma quello è un cetriolone.
4: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
4: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
3: sono... Ma sono tre chili e mezzo e lascio.
4: Non vorrei dire una bischierata.
6: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
4: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
3: Ma è impressionante.
4: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
6: Ci ha visto da un'altra
0: senza
6: parte
0: l'inizio
6: sto video.
4: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Aveva detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
4: Fai sentire quanto.
0: Vai,
4: io questo, me ne intendo.
3: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
7: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa. Vai,
0: prova a dire un numero.
4: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
4: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, lascia, ragazzi, fare. È stato il momento.
3: La nostra ortolana.
0: Estate.
3: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
6: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca il calciatore?
4: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Siamo a livello
3: basta
4: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
4: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
4: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
4: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
4: 15
0: giorni
4: zucchina,
0: non vedevo l'ora di farlo.
3: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
4: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
3: No, no, non puoi.
4: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
3: sembra
4: forno.
3: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sì, ripiena, che buona.

0: paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
4: R101.
2: Pieno di disgraziati.
5: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
6: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
6: E stamattina c'era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
8: R101. Dammi il regalo.
9: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara, perché non mi date un regalo anche a me. Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, pensa, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Ha messo troppo.
6: Bene, e questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo
6: podio.
0: Posto c'è lui.
10: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto.
9: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo.
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
11: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
11: a tutti, banda.
2: Ciao.
11: Finalmente vi ritrovo.
6: Buongiorno. Orca.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
11: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
11: Speriamo.
6: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
6: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
7: Dammi il regalo.
6: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
11: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
11: Sì, esatto.
0: Vado.
12: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
6: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
11: Il 9 di settembre.
6: Perché compie gli anni tuo fratello?
11: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
6: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
13: Occupato.
14: Come occupato?
13: No.
14: Perché studia alle 6 del mattino ed entra al gabinetto?
13: Ha Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato i tulipani?
14: E che hai mangiato i tulipani?
13: Mi faccio le lingue gotiche.
14: Si sente.
0: Riccardo che spoilerà.
6: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
6: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
11: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
6: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
0: Hai
6: un po'.
0: Detto 13, 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
6: Il 3.
15: Allora Silvia, farò cercarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
11: Scusa, non ve lo sento.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
11: Sei
15: andata su Wikipedia?
11: 5.
6: Remma, i cecinque.
2: I cecinque.
6: Cane.
0: Allora schiacciamo il 5, vai. Ma la voglio

0: No.
1: 339, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
3: 6.
2: Attenzione! Attenzione! Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata,
1: veramente,
3: ragazzi. Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Ecco. Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei bene, appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
3: No, veramente no, sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
1: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
3: Sì. Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
0: Questo.
3: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
1: Bello.
3: Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
0: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
3: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
0: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
1: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
0: lei
1: a destra,
0: ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101
0: e anche la tabellina del 3.
1: La mandiamo.
3: Posso ricordare un evento, perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
0: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
2: Ma non puoi subito proporti così,
0: ecco,
2: anche
0: se siamo ancora
3: magari,
0: a agosto.
3: Magari sarebbe fantastico.
1: Quindi dove, quando?
3: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
2: Arriviamo.
0: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Vabbè,
2: ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
0: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
3: grazie
0: prossimamente.
3: A voi.
0: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà. Sì.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto
1: questo,
0: gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi.
2: Ebbene.
1: Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: Da chi?
3: Verrò sostituito, ragazzi, non sarò più io.

0: E Filippo Piscilia farà il report. All'interno del viaggio delle informazioni.
1: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Sigfigo Ranucci.
2: Sofigo Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque, sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
3: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
1: Programma bomba. Non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
3: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
1: Ok. Quante
3: e siete arrivati voi, 10 stagioni tra l'altro.
2: Stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
1: Benissimo, caro, grazie Sigfigo. Comincerei con il nostro girone infernale.
3: Esatto, eh? Siete arrivati davvero in tanti, allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
4: Questa battuta proprio non mi è piaciuta,
3: no.
4: Però ho riso Lost. Stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
3: Ciao Roberto, bentornato.
1: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
3: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
1: Così, oggi. Però
3: arrivano da tutta Italia.
1: Già su questa senti, eh?
5: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
3: Come fa?
5: Rum. Mara del Piemonte per il Cortorella Challenge.
1: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene. Room. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
3: Poi in onore di Paolo Dini che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
6: Luciano da Erbusco.
3: Ciao Luciano.
6: Bentornato.
3: A te.
6: L'ho vista anch'io quella serie lì, ma ho visto anche la seconda serie che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
3: Chi è?
6: E si chiama L'Hostess.
3: Giusto.
1: Sì. Va bene, cari
2: amici. Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Cari amici,
3: piano
1: di
3: piano
1: Erbusco.
3: Ci arriviamo alla peggiore del giorno.
1: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
3: Ma dobbiamo tornare a Verona perché insieme a noi torna anche Fabio.
7: Ciao, Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
3: Qual
7: Lost?
3: È?
7: Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
0: Bella. Palodini.
3: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
1: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
3: caro.
1: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
3: Un ultimo piccolo sfidante.
8: Ciao banda,
3: ciao.
8: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
3: Qual è?
8: È lavorare alla radio.
2: Bravo.
3: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
1: Va bene, avete visto come sono stato.
2: Stava
1: bravo
2: facendo
1: a fare
2: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
0: Sei pronto per il farò di confronto? Sigfrido?
2: Non vedevo l'ova.
0: Sei pronto?
2: Assolutamente sono pronto. Sono pronto.
0: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
3: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
2: Lo dico io?
0: Vai.
1: Sì.
2: The winner is.
0: Poi ti capisco che frigo.
5: Ragazzi,
3: grande!
5: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Vum, vum.
5: Rum. Mara del Piemonte.
3: Grande Mara!
5: Per il Tortorella Challenge.
3: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
1: Bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Bisciglia. E noti grazie Sid a voi. Figo. Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
2: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
3: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col

0: noi, bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: E abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo.
1: Voi.
0: Sì,
1: sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così
2: tranne
0: non ti
2: ieri,
0: devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso la roba lì.
1: L'unica però dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, è vero Fabio? Vero Anzi, è vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: È ancora da odiare.
4: Riccardo Russo, esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo.
3: Sì.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
0: La novità
1: la profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede
2: anch'io,
0: anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto, però, a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. Aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: Sì. In memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Maldino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: Dirty canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal Da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io. Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso
0: Ma il 5 si sposano anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, ma non ci sei la
1: bastità. Io prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto quella gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito. Verrò sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No.
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report. Entriamo all'interno del viaggio delle informazioni.
3: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque, sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
3: Programma bomba. Non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
3: Ok. Quante
1: e siete arrivati
3: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
3: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego.
3: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, eh? Siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi. Così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
3: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
1: Vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
3: Così, oggi. Però
1: arrivano da tutta Italia.
3: Già su questa senti, eh?
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mare del Piemonte per il Cortorella Challenge.
3: Era meglio rimanere a Bergamo. Okay, va bene.
4: Room.
3: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
3: Sì. Va bene, cari
4: amici. Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
3: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
2: Bella. Paolodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
3: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: caro.
3: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
3: Va bene, avete visto come sono stato
4: bravo
3: a fare
4: il mimo? Stava facendo il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto.
2: E allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
3: Sì.
4: The winner is.
2: Infatti che mi si è frigo.
6: Ragazzi,
1: grande!
6: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara del Piemonte,
1: Mara,
6: per il Cortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
3: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovata anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
2: grazie a voi.
3: Figo. Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: E abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Sì. Ancora eravate in vacanza.
0: buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Ieri che mi sono svegliato alle 10, ho detto vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero.
1: Che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. Non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me. L'ha detto veramente.
0: Sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi. Ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco. Come direbbe Caressa, il campionato è ripartito. È ripartito tante, vero Fabio? Vero Beppe, vedete di partire con i personaggi.
1: Ancora da odiare.
4: Riccardo Russo. Fabio. Sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate,
0: ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo, il nostro
2: ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno,
0: una voce,
1: manca lui, manca quello che riempie gli spazi, quello
2: l'abbiamo
1: che
2: perso per sempre,
0: è la novità di quest'anno,
1: la profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca
0: il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva,
1: con diritto di riscatto però a fine
0: esatto.
1: settimana.
3: No, da è domani... stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua però,
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina aspettando qui, bevendo di là. Vabbè
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini. Quello che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini
2: in memoria, c'è già la targa in memoria,
3: anche la doppia data,
1: la
3: vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia.
1: Geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito agli abitanti di Cremona colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: E quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura, nella Gallura, per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso andare.
0: Ma il 5 si sposano anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la cosa.
1: Di quel che c'è. Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non era

0: Sonno su R101 alle 7.52. La prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Visciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi allora, comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì,
0: chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sì, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: E tu,
1: scusa,
2: ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è una brutta notizia.
0: E poi

0: alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must, quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno.
1: Settembre.
2: Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
1: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
1: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
1: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
1: È vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando e procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
1: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè.
5: Ho visto una puntata, no, su tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Spagna.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
1: Come va?
0: Case. Entrava locali.
3: Così.
0: Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
1: Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
1: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
1: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine
3: verde
0: vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
1: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
1: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
1: Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
1: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte slizzo sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E ha detto: no, è una ciliegia, mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto.
0: Vai,
3: io me ne intendo.
1: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
1: La nostra ortolana.
0: Estate.
1: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Insomma, a livello
1: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: Vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 15
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
1: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
1: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
1: forno. Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Piano. Piano, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, pensa, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto. Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo
7: podio.
0: Posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo.
0: Ehi là, secondo posto.
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo.
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
12: a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno. Orca.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu, velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità, elencando tre numeri, e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino ti andrà a gabinetto?
14: Ha Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato i tulipani?
15: E che hai mangiato i tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilerà.
7: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche. Non
2: volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo un po'.
0: Hai detto 13, 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per il 3 e 9.
16: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
16: Eccolo qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno?
12: Scusa, non ve lo sento.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
2: Remma, dice 5. Dice 5.
7: Cane.
0: Allora schiacciamo il 5, vai. Ma la voglio

0: No, no. 3, 3, 9, vai, ce n'è un altro.
1: Sì.
2: 6.
1: Attenzione! Attenzione! Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente,
1: ragazzi.
2: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
1: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
2: No, veramente no, sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
1: Sì, ah, sì, si è sentito, si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
2: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
3: Questo.
2: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
2: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
3: Quanti giorni di prognosi?
1: Sì. No, niente, spero niente.
2: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
3: Però... io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi fare, devi andare
3: lei
0: a destra.
3: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
3: E anche la tabellina del 3.
0: Te la mandiamo.
2: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
3: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
1: Ma non puoi subito proporti così, ecco, anche se siamo arrivati agosto.
2: Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove, quando?
2: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
1: Arriviamo, arriviamo.
3: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
1: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
3: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
2: grazie
3: prossimamente.
2: A voi.
3: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: si no me muero.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101.
1: R101.

disco. It ain't no country club either.

0: Sonda su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Visciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Giaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
0: Santuzza.
2: E ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation
1: Island. Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no!
0: Ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è una brutta notizia.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno. Settembre. Sì, sì, sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero, è vero, è vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: Quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che
3: quando,
0: siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Tiriamolo definitivamente allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella, bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè, siamo orfani.
5: Io ho visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per sbaglio.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
2: Come va?
0: Case, entrava locali. Così. Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro. Sono
2: attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
2: sono, ma sono
3: quelle,
2: tre chili e mezzo e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: È impressionante.
3: Io, ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte snitch sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E aveva detto: no, è una ciliegia. M'ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto.
0: Vai,
3: io me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello
2: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: I giorni non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che

0: pura Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Piano, disgraziati.
6: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché? Stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, pensa, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto. Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo podio. Posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto.
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo.
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
12: Ciao a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità, elencando tre numeri, e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
0: Bene. Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Malfitana. E questo, niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino ti andrà a gabinetto?
14: Ha Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato i tulipani?
15: E che hai mangiato i tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
7: Certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche. Non
2: volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo un po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
15: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: è sta difficile. Pensando. Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre 9, non è nato nessuno.
12: Scusa, non ve lo sento.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
15: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
7: Remma, dice bestia, 5. Remma,
2: dice no, 5.
7: Cane.
0: Allora schiacciamo il 5, vai.
3: Me lo voglio.

0: No,
1: 3-3, no, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
3: 6.
1: Attenzione! Attenzione!
4: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata,
1: veramente.
3: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì. Senti, sei appena tornata dalle vacanze, Silvia?
3: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
1: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
3: Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
0: Questo.
3: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
1: Bello.
3: Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
0: Quanti giorni di prognosi?
2: No, niente, spero niente.
3: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
0: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
1: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare a destra.
0: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
0: E anche la tabellina del 3.
1: La mandiamo.
3: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow! Bello, non c'è Paolo Dini?
0: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così, ecco, anche se siamo risparmiati ad agosto.
3: Magari, sarebbe fantastico.
1: Quindi dove, quando?
3: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
2: Arriviamo.
0: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
0: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
3: grazie
0: prossimamente.
3: A voi.
0: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto
1: questo,
0: gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi.
2: Ebbene.
1: Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: Me
3: l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
2: No.
3: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: I falò di confronto.
4: I falò di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report.
1: Esatto.
3: All'interno del viaggio delle informazioni
0: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego.
0: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
0: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete
0: puntate
1: arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Così, oggi. Però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mare del Piemonte per incontrare la challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo, infatti, va bene.
4: Rum.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando, procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove

0: Coraggio, coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona perché insieme a noi torna anche Fabio.
2: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, qual Lost? È? Era Calice nel paese delle meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
3: Bella! Palodini.
1: Davvero, Alice. Oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
4: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
4: È lavorare alla radio.
5: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
5: stava
0: bravo
5: facendo
0: a fare
5: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto rabbrividendo, Bisciglia, anche lei?
3: Sei pronto per il farò di confronto?
5: Sì, credo. Non vedevo l'ova.
3: Pronto?
5: Assolutamente, sono pronto.
3: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
5: Lo dico io?
3: Vai.
0: Sì.
5: The winner is. The winner.
3: Infatti che mi si frigo.
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
5: Vum, vum.
6: Rum, rum. Mara del Piemonte, per il Tortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noto Filippo Bisciglia e noto
3: Sigfrido. A voi.
5: Prego.
0: Atteso dal falò di confronto con la vitola in tribunale, diciamo.
5: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi vorrete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: buongiorno e bentornati. Eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101. Così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo,
1: voi.
0: Sì,
1: sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così non ti devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso la roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR.
2: È
1: visto
2: vero
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire. No, no, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì, sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, è vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: Ancora da odiare.
3: Riccardo Russo.
4: Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo. Ma
2: manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: È la novità di quest'anno. Profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca
0: il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva,
1: con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No,
1: da
3: è domani... stato arrestato per Franciacorta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua,
1: sì,
2: però
1: l'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè
0: e non vedo l'ora di sapere quale sia stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini,
2: sì, in memoria. C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona. Ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: degli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: 10 canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso
0: Ma il 5 si sposano anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
4: La
1: prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto
1: questo,
0: gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi.
2: Ebbene.
1: Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: E
3: l'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
2: No,
3: ma ce ne sarà un altro al
4: posto. Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: I falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report.
1: Esatto.
3: All'interno del viaggio delle informazioni
0: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego.
0: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
0: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete
0: puntate
1: arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andiamo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego, prego.
0: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Ma era da primo per il corso della challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
0: Sì. Va bene, cari amici.
4: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
3: Bella! Palodini.
1: Davvero,
3: Calice.
1: Oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
4: bravo facendo il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo. Bisciglia, anche lei?
3: Sei pronto per i falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
3: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto. Sono pronto.
3: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
3: Vai.
0: Sì.
4: The winner is. The winner.
3: Infatti che mi sono frigo.
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum. Mara del Piemonte.
1: Grande Mara.
6: Per il corso della challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
3: grazie a voi.
0: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Buongiorno, buongiorno e bentornati. Eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101. Così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: Vi abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Sì, ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, dire... buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così tranne non ti ieri, devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: visto
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi. Buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero Beppe, vedete, ripartire con i personaggi.
1: È ancora da Oliano.
3: Riccardo Russo.
4: Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo, Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo è anche vero.
3: Il Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo.
2: Ma manca qualcuno,
0: manca qualcuno. Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre. È la novità di quest'anno.
1: Profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto, però, a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi. Quindi noi, aspettando Paolo Dini per tutta la settimana, saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: E la risata è sua,
1: sì,
2: però.
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina. Aspettando qui, bevendo di là. Vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio,
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma, in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno, avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino. La targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Maldino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: È inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: Dirty canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal Da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 ci sposa. Sono anche in me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La vastità non ci sei la cosa.
1: Di quel che c'è. Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non era

0: Jackson su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Filippo Disciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi. Allora, comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì,
0: chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Jaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello, Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avanzo della super agguerrita Santuzza.
1: Se
2: ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata di Temptation Island.
1: Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu,
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
1: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no,
0: ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi...

0: paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
4: R101.
2: Pieno, disgraziati.
5: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
6: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
6: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
8: R101. Dammi il regalo.
9: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
9: Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.

0: Loviamo
1: anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
2: R101, dammi il regalo.
1: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, banda.
3: Ciao.
2: Finalmente vi ritrovo. Oh.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Orca. Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
2: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
1: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
2: Speriamo.
4: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
1: Di tutto.
4: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
1: Questo qui.
4: Bene.
1: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
3: Vai.
2: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
3: Dai.
1: 3 settembre?
3: Dai. 3 settembre.
2: Sì, esatto.
1: Vado.
5: Agostina Malfitana.
3: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
1: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
4: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
2: Il 9 di settembre.
4: Perché compie gli anni tuo fratello?
2: No, io li compio il 26 come Chiara.
1: Come me, è vero, tutti a settembre.
4: Bene, allora, 9.
1: Vado col 9.
6: Occupato.
7: Come occupato?
6: No.
7: Perché su delle 6 del mattino devi andare a gabinetto?
6: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
3: Mamma, che hai mangiato? Mamma. I tulipani.
7: E che hai mangiato? I tulipani.
6: Mi faccio le lingue gotiche.
7: Si sente.
1: Riccardo che spoilera.
4: Sì, certo, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
3: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
4: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
2: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
4: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
1: Hai
4: un po'.
1: Detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo con il 3 e 9.
8: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
3: Eccolo Magalli.
8: Eccolo qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
3: Sta pensando tra 3 e 9.
1: Il 6 settembre non è nato nessuno.
2: Scusa, non ve lo sento.
3: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
7: Sei andata su Wikipedia?
2: 5.
3: Dice 5. Dice 5.
4: Cane.
1: Allora media. Schiacciamo il 5, vai.
9: Me la voglio alla toa.
4: Me lo dico.
3: Questo è Max Bunny, no?
2: Senti,
1: 3 e 9,
2: però.
1: 3 e 9, vai, ce n'è un altro.
3: Sì.
2: 6.
3: Attenzione!
1: Attenzione!
7: Come hai fatto?
3: Ma questa è fortuna sfacciata,
1: veramente.
2: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
1: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
3: Ah, sì. Senti,
1: va
3: sei
1: bene,
3: appena
1: Silvia.
3: Tornata dalle vacanze, Silvia?
2: No, veramente sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
3: Si è sentito.
1: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
2: Probabile.
1: Grande Silvia, un momento epico della tua estate, ce l'hai quello che ti è rimasto impresso?
4: Questo.
2: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
1: Bello.
2: Divertentissimo.
1: Col triciclo giù per la montagna.
4: Quanti giorni di prognosi?
3: Sì. No, spero niente.
2: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derapate mostruose.
4: Io sono andato mezzo.

0: giornata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
1: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi fare, devi andare
0: lei
1: a destra.
0: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
1: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
0: E anche la tabellina del 3.
1: La mandiamo.
2: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
1: Wow! Bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
0: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
3: Ma non puoi subito proporti così,
0: ecco,
3: anche
0: se magari, magari,
2: agosto. Magari, sarebbe fantastico.
1: Quindi dove e quando?
2: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
1: Va bene.
3: Arriviamo, arriviamo.
0: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
3: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
1: Veramente.
0: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
2: grazie
0: prossimamente.
2: A voi.
0: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: 101. Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must, quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: Quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli.
3: Vabbè,
0: che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Attiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, yeah. I suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè.
5: Siamo orfani. Io ho visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Escobar.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case, entrava locali.
2: Così.
0: Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Però attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde vanno colte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
2: Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischerata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte Slitz sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E lui ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata
3: ieri. Fai sentire quanto. Vai, io
2: questo,
3: me ne intendo. Piano,
2: questo qua era Magalli nei fatti vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Insomma, a livello
2: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 15
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Michael Jackson su R101, alle 7.52, la prossima canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre aspettiamo tutti la nuova puntata di Temptation Island.
1: Trepida attesa.
0: Non è finita, signori.
2: No, non è finita, è vero, Chiara, perché
0: Filippo
2: ci sarà
0: Filippo Disciglia, buongiorno, qui a casa
2: buongiorno.
0: Di Leonardo Fiaschi.
2: Ci sarà Temptation Island e poi
1: sai dove ti mando io?
2: Poi a ottobre Temptation Island e poi comunque l'estate sta finendo, ma Temptation non finisce di regalare emozioni. Benvenuti ancora all'interno del viaggio dei sentimenti. Ma andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa straordinaria puntata.
1: Provo a immaginare.
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Noi, che è chiaro. Sentiamo.
2: Nel villaggio dei single si consumano i tatuaggi, le pinzette per le sopracciglia. E a fare impazzire tutti c'è Simonazza.
1: Simonazza,
2: che dopo aver fatto un'esterna con la zucchina di Chiara Tortonella, sta intrattenendo Paolo Dini da 3 giorni. Paolo
1: Bello.
2: Dini, provocato dalla single Sabrina Bamba. Chiara Tortonella invece è attratta da Simon Giaguaro. Punto di forza di Simon: si considera il Valeria Marini degli uomini.
0: Wow.
2: Il suo motto: non smettere mai di smettere.
0: Stellare.
2: Simon è stato attaccato dai vari fidanzati dell'isola, ma lui non molla e ascolta il messaggio motivazionale di Brunellina, che dice: smetti di ascoltare i commenti positivi e vai avanti sempre.
1: Belli.
2: Invece Cristiano Militello cerca di fuggire dall'avance della super agguerrita Santuzza.
1: Santuzza.
2: E ci sta riuscendo.
1: Piaceva anche un po' a me Santuzza.
2: Ci sta riuscendo parlando e utilizzando i disannunci di Phil Grondona. Questo ed altro nella prossima puntata.
1: Come?
2: Di Temptation
1: Island. Ma cosa?
0: Ma wow.
1: Io sono rimasto al polo di confronto da solo.
2: Tu
1: scusa.
2: Ancora niente, sei ancora entrato.
1: Ma allora
0: ne riparleremo, Riccardo. Ce ne sarà anche per te alla banda.
2: Grazie.
0: Di R101. Tra poco torna il Tortorella Challenge,
1: no!
0: Ragazzi.
1: Questa
0: e
1: è
0: poi,
1: una brutta notizia.
0: E poi...

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
4: R101.
2: Piano, disgraziati.
5: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
6: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
6: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
8: R101. Dammi il regalo.
9: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Ha messo troppo.
6: Bene, e questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
10: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
9: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
11: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
11: a tutti, banda.
2: Ciao.
11: Finalmente vi ritrovo.
6: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
11: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
11: Speriamo.
6: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
6: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
7: Dammi il regalo.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
11: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
11: Sì, esatto.
0: Vado.
12: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
6: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
11: Il 9 di settembre.
6: Perché compie gli anni tuo fratello?
11: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Ah, come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
6: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
13: Occupato.
14: Come occupato?
13: No.
14: Perché studi alle 6 del mattino e andrai a gabinetto?
13: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
14: E che hai mangiato? I tulipani?
13: Mi faccio le lingue gotiche.
14: Si sente
0: Riccardo che spoilerà.
6: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
6: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
11: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
6: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
0: Hai
6: un po'.
0: Detto 13, 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
14: Allora Silvia, sarò Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
14: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
11: Scusa, non ve lo sento.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
11: 5.
2: Dice 5. Dice 5.
6: Cane.
0: Allora schiacciamo il 5, vai. Me la voglio

0: No. 3-3, no, vai, ce n'è un altro.
1: Sì.
2: 6.
1: Attenzione! 6. Attenzione!
3: Che dici?
1: Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente,
1: ragazzi.
2: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
1: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
2: No, veramente, no, sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
1: Si, ah, sì, si è sentito, si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
2: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
4: Questo.
2: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
2: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
4: Quanti giorni di prognosi?
1: Sì. No, niente, spero niente.
2: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derapate mostruose.
4: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
4: lei
0: a destra.
4: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
4: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
2: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco bello, perché bello, non c'è Paolo bello. Dini.
4: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
1: Ma non puoi subito proporti così,
4: ecco,
1: anche
4: se siamo arrivati ad
1: agosto.
2: Magari sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
2: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
1: Arriviamo.
4: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
1: viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
4: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
2: grazie
4: prossimamente.
2: A voi.
4: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà. Sì.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: Ma a luglio dell'anno scorso?
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro.
3: Quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31 settembre?
0: Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia a è seguire gli affari. Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè.
5: Ho visto una puntata, no, su tutte le 3 stagioni di Escobar in 2 giorni, e ho visto un cameo di Proce per Sbaglio.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case, entrava locali.
2: Così.
0: Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che cos'è?
0: A un certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane sono,
2: ma sono
3: quelle,
2: 3 chili e mezzo e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa,
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: È impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte Slitz sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Aveva detto: no, è una ciliegia, mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto io
2: questo,
3: me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello di zucchino. Vabbè,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 15
0: giorni
3: zucchina,
0: non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sì, ripiena, che buono.

0: su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!

0: tutto
1: questo,
0: gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito. L'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No,
2: ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report. All'interno del viaggio delle informazioni.
0: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti prego, potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego, prego.
0: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto. Siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi. Così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao, bentornati. Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: Vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Così, oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mara da Piemonte per il Cortorella Challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo, infatti, va bene.
4: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
4: Giusto. L'Hostess.
0: Sì. Va bene, cari
4: mamma
0: amici.
4: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
0: Cari amici,
1: piano
0: di
1: piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
1: a caro, lui
0: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
4: Stava
0: bravo
4: facendo
0: a fare
4: il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il farò di confronto? Credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Pronto?
4: Assolutamente sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
0: Sì.
4: The winner is. The winner.
2: Infatti che mi sono più affrigo.
6: Ragazzi.
1: Grande.
6: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum vum.
6: Rum rum. Mara da Piemonte,
1: Mara,
6: per il Cortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
2: grazie a voi.
0: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Bentornati, eccoci qua. È proprio quel giorno lì e ci siamo. Bentornati a tutti dalla banda di R101. Buon viaggio a chi deve ancora partire, perché ci sono anche quelli. Noi ripartiamo oggi con la banda di R101. Così formati: Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi.
0: Certo.
1: Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho

0: mollato per tutto il mese di agosto.
1: Bravo, così tranne non ti ieri, devi riabituare.
0: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10 e ho detto, vedi che l'ho perso quella roba lì.
2: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
0: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
2: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
0: è
2: visto
0: vero.
2: Che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
0: Zero, anche nella
2: quindi,
0: seconda.
2: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
1: Non si può fare.
0: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
1: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora, certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto amici miei non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, di partire con i personaggi.
2: Ancora da odiare.
0: Riccardo Russo. Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito Fabio.
3: Riccardo che il Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
0: È vero, questo anche è vero.
3: Il Militello che è già ripartito, una chiara Tottonella in perfetta forma, guardate.
1: Ci siamo,
3: bellissima.
1: Ci siamo. Ma
0: manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
1: Una voce.
2: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
0: L'abbiamo
2: che
0: perso per sempre.
1: È la novità
2: la profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
1: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
2: Con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No, da è domani... stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
1: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
0: E la risata è sua però,
2: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè.
1: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
2: Sì,
1: quello
2: oddio.
1: Che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
2: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
0: Sì. In memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
2: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia.
2: Geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
1: 10.000 auto distrutte.
2: Ecco, e quindi salutiamo
1: weekend.
2: Soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
1: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Maldino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. E mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
0: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
1: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: qualsiasi canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura, nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Salda Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
3: Per sempre.
0: Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso
0: Ma il 5 si sposano anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastita, non ci sei stato io, la
3: di quel che c'è.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.